Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ho dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: First Play Anywhere, the new record.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice, come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano. Con le parole puoi incantare, commuovere.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero.
con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi giovedì 6 agosto 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano Il Centro. Anziana uccisa a martellate al Tino, in caserma il nipote 25enne Alessandro per l'omicidio della nonna Gilda di Giuseppe, 89 anni. Il giovane avrebbe avvisato una zia che vive all'estero. I carabinieri indagano sul movente. Sballo alcolico tra ragazzini, notte di follia sulla riviera di Pescara, 15 malori, 5 all'ospedale. Terremoto 2016, Castelli, sì, non il presente, Castelli si apre una nuova fase del post-sisma. Stasera su Rete 8, giudice Aceto, un bacio, 4 figli e sveglia all'alba. Scontro tra bici a Tortoreto, grave una turista, l'urto contro una e-bike nel sottopasso, 76enne ricoverata al Mazzini. Teramo, corsa 7 per il tribunale, presentate le candidature per i vertici del Palazzo di Giustizia. Dalla regione grandinata, via libera alla richiesta di indennizzi, e ancora di spalla l'ex attaccante Pacione, io la Juve quella notte con il Barça. Ermal Meta di scena stasera all'Aquila con Stella Stellina, poi domani a Roseto sarà Levante a chiudere Emozioni in musica. A Pescara al Aibin Rock Festival c'è l'omaggio ai Kiss. La ricostruzione del centro Italia, Castelli, il decreto legge Campi Flegrei pone fine allo stato di emergenza. Si apre una nuova fase per i territori colpiti dal sisma del 2016 con l'istituzione di una zona franca urbana per le imprese che si insedieranno nei comuni colpiti. Il nuovo direttivo degli ingegneri Michele De Finis, eletto alla guida della Federazione Regionale Salvati, è il vice. Delitto ad Altino, ucciso a martellate, il nipote in caserma, i sospetti si concentrano sul 25enne Alessandro Carminucci, trovato in stato confusionale nell'abitazione dell'89enne. L'acqua in Abruzzo, la riorganizzazione, due gestori per l'acqua, primo sì, ora sulla riforma decide Marsiglio. Il centrodestra unito approva la relazione sul taglio delle società. Partito Democratico e 5 Stelle abbandonano l'aula. Questa operazione non è di destra, sospiri, primo firmatario, difendiamo l'acqua dai privati, prima di noi non l'ha fatto nessuno. Adesso il decreto legge PNRR è legge, arriva l'ok del Senato, il parlamentare Liris di Fratelli d'Italia ha presentato la dichiarazione di voto per il partito, eliminata la possibilità di indire un unico lotto di gara per i servizi di Intercity. La polemica sulla legge urbanistica, Sola dice Masci non può fare il moralizzatore. I grandi eventi del centrodestra, dal 29 agosto al 6 settembre a Pescara ci sarà la manifestazione dedicata a D'Annunzio che ha fondato la città. Pinocchio e Morandi, è festa per D'Annunzio, sospiri in audizione a Pescara, svela il festival da 700.000 euro. Intanto a Torricella Peligna di John Fante Festival, appuntamento dal 20 al 23 agosto con l'evento dedicato allo scrittore americano di origini abruzzesi. I contributi oggi in consiglio, gli show da 1 milione e tutti i padrini, il voto resta sospeso. L'articolo 7 dell'assestamento di bilancio stanzia i fondi per le manifestazioni benedette dai big del centrodestra, manifestazioni, appunto, soldi che vengono distribuiti in base a una sorta di manuale Cencelli. Si conclude la rassegna ovini al Campo Imperatore, è tornato l'evento simbolo della zootecnica locale. L'intervista su Rete 8 al giudice Aldo Aceto, quel bacio in procura mi ha cambiato la vita. Dalla pretura, presidente di sezione penale della Corte di Cassazione, il magistrato si racconta, volevo fare il medico, poi ha vinto papà. Il vino d'Abruzzo sempre presente sul centro, le tre notti sul mare del Cerasuolo, il gusto dell'estate, torna a Montesilvano la rassegna di Confesercenti da domani a sabato, 40 cantine negli stabilimenti balneari. L'anteprima del docufilm a Manopello Cavuti insieme al cast in Piazza Marsinella per raccontare il dramma. E passiamo all'attualità nazionale e internazionale. Allarme all'aeroporto di Lipsia, un drone bomba sulla pista, un apparecchio carico di esplosivo è stato rinvenuto a terra nei pressi di quattro aerei ucraini. Un altro oggetto è entrato in collisione con un cargo DHL che poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Le indagini sul caso sono state affidate all'anticrimine e all'antiterrorismo dell'End in collaborazione con la NATO. Tanto accordo tra Iran e Oman sulle rotte di Hormuz, Teheran avvisa gli Stati Uniti non ostacolino il processo, ipotizzate una tregua. La replica di Washington, aprite lo stretto e rimane vivo il nodo dei pedaggi. Secondo la CNN, gli Stati Uniti avrebbero carenza di armi, le riserve sarebbero pericolosamente basse. Exit e replica infuriato, non è vero, vergognatevi. La situazione a Ceuta, partono le domande d'asilo, l'anello fragile resta quello di bambini e minori non accompagnati. I nodi della politica, l'Italia chiederà 36 miliardi, Giorgetti illustra la richiesta all'Europa per le spese legate alla difesa e alle energie. Ed è la giornata delle due anime del Carroccio, con quella guidata un po' più, diciamo, storica, guidata da Borghi, che vorrebbe non chiedere questo scostamento di bilancio. Infatti la Lega ottiene di modificare la risoluzione unitaria facendo correggere la parte relativa al safe. Decisiva la pressione di Borghi. Conte, non chiedeteci un euro. La Camera nega l'uso delle chat, bagarre in aula per Del Mastro, l'esito della votazione era previsto ma ha comunque scatenato la rabbia delle opposizioni. Vignami, Scalfaro libero 300 mafiosi a 41 bis, è falso, tecnicamente falso proprio, la replica, questo è il reato di vilipendio. Ecco il comando Interforze Cyber, approvato il disegno di legge sul rafforzamento delle capacità di difesa nazionali. Poi il riarmo divide il campo largo, che già partiva diviso di suo, i formisti del PD non hanno seguito le indicazioni di voto fornite dal partito. La storia della vicenda del ragazzino, del bambino morto per una cardiopatia e per un cuore da trapiantare arrivato danneggiato, Domenico intesa sul risarcimento, il Monaldi pagherà una cifra intorno a 1,5 milioni, la cifra esatta è secretata, alla famiglia del bimbo morto dopo il trapianto. Torino svolta nell'indagine, fu uccisa a luglio, arrestato l'ex, l'uomo era l'unico sospettato del femminicidio di Daniela Florea. A Carrara ancora un incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra, il 44enne è morto, lavorava in un'azienda del comparto del marmo. Veniamo alla nostra provincia, Teramo, Palazzo di Giustizia, i nomi per il vertice tribunale, partita la corsa a 7 per scegliere il nuovo presidente, termine scaduto per presentare le candidature al Consiglio Superiore della Magistratura dopo per il dopo Calvaresi, da ottobre in pensione. Ci sono 5 abruzzesi tra cui Santini, Canosa, Luciotti, Di Fulvio e Falco, da Roma Campoli e Circelli. In monopattino senza casco, 4 multati, controlli dei carabinieri in centro storico, al pacco fluviale denunciato giovane con un coltello. Il bando sport e periferie, nuovo campo a Colle Atterrato, il ministero boccia il progetto, il comune sperava nel finanziamento da 1,5 milioni per riqualificare l'impianto e renderlo polivalente. Il consigliere Corona, ennesima occasione persa, e a farne le spese sono sempre i quartieri e cittadini. Polizia maltratta la compagna, scatta il divieto di avvicinarsi ancora a Teramo, poi Crognaleto, rogo di vampa vicino al santuario, fiamme e paura nell'area della chiesa di Santa Maria della Tibia. Vi lascio l'Aquilone alle vostre letture estive, andiamo avanti, vediamo di tornare in provincia di Teramo, la stagione degli sconti, lo shopping, centro commerciale, bene i saldi, più presenze nel fine settimana. Il polo di Piano d'Accio attira i clienti soprattutto il sabato e la domenica, quando Teramo si svuota. Il grande caldo e il maltempo fanno aumentare le vendite, bilancio positivo per i commercianti. Il ricordo di Gian Donato Morra, un modello per i giovani, Fratelli d'Italia ricorda l'ex assessore a 3 anni dalla sua scomparsa. Sanità, disavanzo nei conti della ASL, l'UGL dice l'azienda chiarisca. Caliscendi, successo al Castello, in tanti all'anteprima dell'evento che valorizza i sapori del territorio terramano. Poi uno simbolo Caliscendi a Teramo, però Ferrante lo ha fatto, ci è riuscito ed è stata, pare, una bella manifestazione. Noi l'abbiamo intervistato, trovate l'intervista sulla nostra pagina Facebook. Ancora la provincia, maltempo verso i risarcimenti, grandinata, ok alla risoluzione per lo stato di calamità naturale. La commissione regionale vota l'atto che impegna la giunta ad avviare la ricognizione dei danni, quindi non ancora i risarcimenti ma a verificarne i danni. La consigliera Rossi, l'approvazione all'unanimità è segnale di unità istituzionale per il territorio. Torricella, tanti fondi ma nessun progetto per la crescita. Poi arbitro aggredito, grazie a chi mi ha aiutato, a Santomero, il 35enne ferito al collo da un giocatore in campo, non mi sono mai sentito solo, dice l'arbitro. Strade, la provincia stanzia altri 2 milioni al via i lavori a Torreno Nuovo, poi toccherà a Sant'Egidio, Bellante, Campi e zone di Teramo. Tortoreto, scontro tra due bici, grave turista milanese di 76 anni, poi abuso di alcol tra i giovani, servono più controlli, lo dice ad Alba Adriatica la sindaca Casciotti, pronta a chiedere un vertice in prefettura. Noi Moderati propone un protocollo con i locali e campagne di prevenzione. Funerali a Corropoli, oggi addio a Di Monte, storico giornalista, seguì le Olimpiadi. Giulianova, crisi abitativa, l'edificio in degrado, alloggi pubblici da riqualificare, via libera al piano da 1,9 milioni. L'ASP 1 pubblica l'avviso per le imprese interessate a realizzare gli interventi in 14 appartamenti. Previsti nuovo cappotto termico, sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Si tratta dell'edificio che si trova... vediamo un po'. Via Veneto. Mociano, colonie estive, il 3 settembre scade il termine per i contributi, poi nella piazza della stazione a Giulianova molesta e insulta passanti, bloccato dalla polizia. Ieri pomeriggio è stato un po' di movimento in stazione, come spesso accade ultimamente, sono dovuti intervenire più forze dell'ordine e anche un'automedica e l'ambulanza. Il medico Gallier dona un suo quadro a chirurgia e Utiche. Poi ancora Guardia di Finanza, c'è il cambio alla guida, incontro in comune tra il sindaco, il nuovo comandante della compagnia De Nicola e l'uscente Cerra. Roseto, verso il voto, il confronto nel centrodestra, Fratelli d'Italia, attenzione con gli alleati, il tavolo c'è grazie a noi, Valentini, Bacchetta, Urbini di Forza Italia e Bella Chioma della Lega, frasi surreali, abbiamo sempre coinvolto i partiti nonostante la poca attività all'opposizione. L'ex funzionaria De Miglio sarà l'assessora al posto di Ginoble, gestirà le deleghe personale e patrimonio, il bilancio resta a Nunes, ambiente Mazzocchetti. Ferragosto, fuochi d'artificio e polemiche, confermati giochi pirotecnici sul pontile, Ciancaione, bocciate le mie proposte per evitare i botti. E aree verdi, ecco 20 panchine donate dalla ditta Edil 83. Scusate, Silvi. Dopo l'emergenza frana al paese, alunni senza scuole, i genitori amareggiati scrivono a Mattarella, lettera appello, nessuna soluzione dopo la chiusura, i turni pomeridiani in un'altra struttura sono penalizzanti. Debiti per 12 milioni, la minoranza accusa ad Atri, c'è uno scontro in comune, poi a Pescara oltre una quindicina di malori, intossicazione da alcol, 5 minorenni in ospedale, allarme dei passanti martedì sera, arrivano 4 ambulanze e la polizia. Ci sono testimonianze, ho visto una ragazza vomitare, c'era ressa, purtroppo sono scene che si ripeteranno. L'Aquila, monti in fiamme, l'altra giornata di passione, Roio e Lucoli sotto controllo, nuovo fronte sulle rocche, decine di volontari al lavoro anche di notte, l'emergenza non è conclusa. Ricorderete la vicenda del gonfiabile fatto volare via dal vento, bimbi feriti, 3 persone finiscono sotto indagine. A Chieti, giustizia fai da te, lo accusano di essere un ladro, in 5 lo prendono a bastonate, devi andare via dal paese. Un pregiudicato di 48 anni, ferito a sangue in strada a colpi di mazza di ferro, ti ammazziamo e ti bruciamo casa. Stampavano soldi falsi in 5 nei guai a Montenerodomo, 3 domiciliari e 2 obblighi di dimora per la banca, per la banda dietro le banconote fasulle. Lo sport, Serie A, colpo Roma, ecco Molina, Zirkzee, assalto della Juve. L'Italia chiama Zola, valorizziamo i giovani. L'ex attaccante torna in azzurro come coordinatore delle nazionali under, Malagò, scelta giusta. Azzurri in ritiro a Castel di Sangro, in 7.000 al Patini per il Napoli, 6 milioni di euro. Politano, Lucca e l'Osasuna va KO. Ancora Serie C, il calciomercato del Delfino, il Pescara cerca un bomber, il russo è vicino, idea Mancuso, resta monitorato anche Parigi, il Latina lo valuta al non meno di 500.000 euro. Poker del Pineto contro il Notaresco, il tecnico Barillari, test positivo, ho visto più brillantezza tra i giocatori. Serie D, Pomante sorride, il Teramo sta crescendo, poi ancora l'Aquila convince ancora, altra vittoria con l'Angizia, i rossoblu si impongono con un netto 6-0, in gol anche Campagna e Gasperoni. Intanto è ufficiale, Saia dell'Entella, sempre più vicina alla firma di Curatolo. Giulianova, Misuraca, nuovo goleador, lui dice faccio il possibile, anche lì trovate le interviste, poi magari ve le faccio ascoltare anche di Misuraca e del tecnico dopo e di D'Arcangelo dopo l'amichevole ieri contro una squadra di promozione marchigiana. Sant'Egidiese, Zanelli può firmare, Arboleda al San Giovanni Teatino. Lanciano, nuovo colpo, ecco Barone, il difensore arriva dal Casarano, intanto ieri poker dei rossoneri alla San Giovanni. Chieti, piano salvataggio, si tenta la carta Mergiotti, l'ex presidente contattato dal comune per intervenire e salvare la società. Intenzione è creare una holding di imprenditori per rilevare il 100% del club. Il concetto di holding non ce l'avete quando scrivete, però vabbè. Andiamo avanti, parla l'ex attaccante, dice Pagatti, c'è un'intervista a Pacione. Io la Juve la notte con il Barça, tifo Pescara e spero torni in alto, dice. Bene, è il momento di passare all'altro quotidiano che parla di Abruzzo, che è il Messaggero. Alcol prima della festa, soccorsi 5 minori, poi soldi falsi in tutto il mondo, scoperte 2 stamperie clandestine a Montenerodomo, paese a oltre 1000 metri, 5 gli indagati, non solo euro, ma tante altre banconote fasulle vendute via Telegram. È l'Abruzzo che esporta. Andiamo avanti, abbiamo intanto una richiesta di informazioni, ci informeremo subito. Elisa, buongiorno, pare che manchi l'acqua al paese, zona stadio, da ieri sera. Dobbiamo verificare con Ruzzo e vi facciamo sapere. Perdonanza, L'Aquila in diretta su Rai 1, va bene, allarme Baby Gang, i ragazzi temono di uscire di casa, Vasto, all'Aquila i residenti, noi assediati dalle zanzare. Civitella Roveto, la festa di due generazioni. Lega, Bagnai, all'antitrust nel Chietino, si torna al voto. Andiamo sul Zooparco, domani da rettore vi regalerò una serata davvero speciale, dice o minaccia a Vasto. Costa Terramana tutto esaurito negli alberghi, ma sono in crisi le case vacanze, non si sa da chi vengono questi dati. Poi Serie C, Pescara, sprint fra Parigi e Olivieri per l'attacco. Perdonanza, svelati i big, la chiesa di Collemaggio in diretta su Rai 1. Terna, formazione, scuola lavoro in Abruzzo, coinvolti 100 studenti. Ancora Pescara, drink prima della festa, soccorsi 5 minori per intossicazione alcolica, un gruppo di ragazzini trovato a terra vicino alla rotonda Paolucci sul lungomare. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno subito chiamato i sanitari del 118. Droga nelle spiazze di spaccio e per il carcere di San Donato scoperte anche armi clandestine. Pescara, sedie e tavoli in spiaggia, chiosco, ristorante chiuso, il reparto aeronavale della finanza ha accertato violazioni urbanistiche. Il locale sul litorale di Montesilvano è stato posto sotto sequestro dalla GIP. Però intanto il TAR ha sospeso il provvedimento comunale fino a settembre. Il Festival d'Annunziano diffuso in tutta la città, eventi anche dai balconi. L'Aquila, montagne in fiamme, analisi sull'innesco, resta l'allarme sull'altopiano delle Rocche. A Rocca di Mezzo arriva l'ARPA a verificare la qualità dell'aria, a Rocca di Cambio paura per le faggete. Sotto assedio delle zanzare all'Aquila, scontro sulle disinfestazioni. Gruppo di residenti di Pettino denuncia situazione invivibile fuori e dentro casa. Taranta, che credo sia del comune, difende però la scelta, dice quest'anno evitiamo interventi chimici massivi, quindi proprio non le hanno fatte le disinfestazioni. Morte di Cecilia Marottoli, i giudici era ignara dell'auto non in regola. Campo di Giove, assalto dei turisti, boom di pacchi e di utenti alle poste. Gonfiabili, riapre il parco, 3 indagati per l'incidente a Roccaraso, giochi volati per il vento, feriti 3 bimbi, 1 ricoverato ancora. L'area dissequestrata dalla procura tornerà attiva entro Ferragosto. I gestori comunque dichiarano che prima faranno nuove verifiche. A San Benedetto dei Marsi chiedono offerte per la festa patronale, ma è una truffa, cioè caccia ai falsi volontari. Chieti, oggi mi sento fortunato, compra un altro tagliando e vince 2 milioni di euro, notizie che vi abbiamo dato ieri e adesso è arrivata anche sul Messaggero. Scuole a settembre, gli interventi di manutenzione straordinaria sempre a Chieti. A Vasto scoppia l'allarme Baby Gang, c'è chi ha paura di uscire di casa. La digressione domenica scorsa a Punta Penna, non un caso isolato, molti ragazzi temono di trovarsi nei guai. Centrale di banconote false scoperta a Montenerodomo, 2 laboratori clandestini trovati nel piccolo centro, oltre 1000 metri. Non solo euro, ma anche lecca albanesi e monete africane. 5 gli indagati. Teramo, rifiuti, riparte la gara per il biodigestore, non c'è la revoca dei 30 milioni di euro, fra virgolette, dichiara qualcuno, però non sappiamo chi. Poi Costa, sold out negli hotel, ma case vacanze in crisi. Giovannelli, meno 30% negli alloggi privati, danni numeri a caso proprio, cioè non capisco, vabbè. Esultano i comuni per gli amministratori presenti in linea con l'anno scorso, il miglioramento attese dei dati ufficiali, vabbè. Nel parco fluviale con un grosso coltello denunciato per porto abusivo d'armi. Poi ancora maltrattamenti, abusi per anni, allontanato il comune.

evento tessere stadio alla protesta dei tifosi disabili. L'Abruzzo sogna le medaglie dell'atletica. Serena Di Fabio, capitana azzurra ai mondiali Under 20 in Oregon, lei dice: sono molto emozionata, dobbiamo dimostrare il nostro valore. Negli States anche D'Angelo per il lancio del disco e Gaia Sabatini e Michelle Cantò agli europei Under 20. Serie C, Pineto, un poker per chiudere il ritiro, finisce 4-1 contro un buon Notaresco, sabato l'Atletico Ascoli. Giulianova, Misuraca in palla, Azzurra Marinier, KO 4-1. È andato in gol anche Martiniello, va detto. L'Aquila, 6 gol al Luco con tris di Gasperoni. Facciamo una prima nazionale. Caldo senza fine, Italia tutta rossa. Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aura. Ma chi c'era scritto sulle chat del Mastro? Ci hanno così terrore. Ma 5 Stelle, sventola i cellulari. Schlein, non nominate più Borsellino. Nordio, nei telefonini c'è un'intera vita. Capito. Verso le primarie, l'analisi. Conte, pacifista, punta su CGL e cattolici. E Meloni avverte i vice, noi mai con Vannacci, né alle politiche né nelle città. Primo passo verso la manovra, a ottobre lo scostamento, il governo chiede a Bruxelles flessibilità per energia e difesa. Trump, riapertura subito o colpiremo l'Iran. Hormuz, c'è l'accordo tra Teheran e l'Oman. Oloman. Monserrat e Partito Popolare dice l'emergenza Ceuta non è stata risolta. Vabbè. Separati da 9 mesi, famiglia nel bosco, atti autolesionisti di uno dei bimbi, anche questa notizia di ieri. Andiamo sul soppalco, la Dispoli, prezzi pop e treno, il format irresistibile. Continua l'inchiesta del Messaggero sulle spiagge laziali, o meglio le spiagge dei romani. Calciomercato Roma arriva a Molina e adesso pressing per Nusa o Fofana. E va bene, abbiamo terminato con le notizie dei due quotidiani canonici, andiamo invece a legge a salutare gli amici. Buon giovedì a Valentina Campeti, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Loriana Ciccioni, Loredana Ciaffoni, Paola Picciconi, Betty Alma, Rita Ranalli, buongiorno Lisa Concetto, adesso ci informiamo, e Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le altre notizie, la nostra pagina Facebook, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amatori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre.

0: prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Vurian Service di Pierluigi Casalena. La Vurian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Vurian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
1: Allora, torniamo in studio, andiamo sulla nostra pagina Facebook. Casalena è un po' presto, sono andato un po' veloce stamattina. Allora, domani alle 18, oggi alle 18.30 pomeriggio da noi, parliamo di rottamazione e come è stata disposta dal Consiglio Comunale con la consigliera Maria Luigia Orfanelli a Comune di Forcellese, e ci sarò pure io per parlare appunto della situazione dei balneari. Fiorella Mannoia in concerto, ieri sera il concerto sull'area del porto, molto c'era tanta gente ed è stato un bellissimo concerto. Ancora qui trovate ancora dei brani, se volete ascoltarli, io non ve li posso far ascoltare in diretta, però se volete ascoltarli basta andare sulla nostra pagina Facebook. C'è il richiamo alla conferenza stampa di lunedì scorso del cittadino governante su Caliscendi, poi ancora il Giulia Nova con delle foto dal ritiro. Domani, oggi, si inaugura il centro per l'impiego, vi faremo qualche, anche lì copriremo la notizia, con da partire dalle 9:30, appunto, il nuovo centro per l'impiego situato nel nuovo mercato coperto, più mercato però, neanche coperto, però ha chiuso, sopra ci sarà appunto il centro per l'impiego. Bene, sentiamo le interviste post gara di ieri, partiamo dall'allenatore Pergolizzi.
2: Brillante, perché c'è stato un primo tempo più brillante, oggi un po' più appesantiti, forse la preparazione.
3: No, ma un po' più appesantiti sicuramente. È normale che stiamo lavorando, è normale che ci sono i carichi di lavoro, però eravamo stanchi un po' mentalmente, quindi è lavoro, ci può stare. Dico, adesso dobbiamo solo mettere minutaggio, stiamo cercando, ecco, di fare più minutaggio possibile, cambiandoli durante la partita. Per noi da qua all'inizio della Coppa Italia deve essere un rodaggio, mettere dentro minuti e cercare di trovare quell'equilibrio che ci permette di essere squadra tutta la partita.
2: Allora, cose che sono andate meglio e cose che, su cui secondo te c'è da lavorare?
3: Stiamo facendo fatica ancora su questi inserimenti da dietro, nelle letture degli attaccanti, però siccome nel primo tempo abbiamo giocato a 4, quindi ci può stare, perché giocando in un modulo diverso rispetto all'anno scorso, avendo loro le due punte, siamo andati un po' in difficoltà, uno esce, uno marca, e quindi siamo andati in difficoltà. Poi ci siamo rimessi di nuovo a 3, è andato meglio, però un buon palleggio, un buon attacco allo spazio, giochiamo di più, ecco, rispetto all'anno scorso, dobbiamo stare un po' più equilibrati. Ora sembrerebbe che siamo più bravi a impostare, a giocare e meno a difendere, quindi dobbiamo trovare quelle cose.
2: Sembrerebbe.
3: Sì, è proprio così.
2: Allora, centravanti, c'è l'attaccante?
3: Attaccante ci vuole come il pane, l'ho sempre detto, quindi aspettiamo.
2: Il pane non si vende, ma il pane ci sta attaccando.
3: Non lo so, devo chiedere.
2: Si vende pure.
3: Pure?
2: Sì.
3: E allora,
2: abbiamo qualche nome?
3: Non lo so, dovete chiedere al direttore.
2: Sì, lo chiedo anche a te per sapere se stai mettendo fretta.
3: Io non c'ho fretta, però serve. Quindi prima possibile è meglio.
2: Allora, c'è da sostituire anche il portiere?
3: Assolutamente sì, c'è da prendere qualche under e forse un over dietro.
2: Braccetto,
3: bravo.
2: Come dite voi che sapete,
3: Braccetto che possa giocare anche da esterno, sia a destra o a sinistra, quindi non è quello.
2: No, quindi un centrale difensivo?
3: No, c'entra Braccetto che possa giocare quindi sia da quinto sia da terzino.
2: Al posto di Damiano?
3: Perfetto, sì, che Damiano aveva delle caratteristiche, poteva giocare sia da Braccetto che in mezzo al campo.
2: Allora, qua ti parlavi di un centravanti, ormai l'hanno scritto tutti, manderemo il criterio di Pucci. Questo Costantino arriva o no?
3: No, non arriva più.
2: Non arriva più. Oh, siamo
3: non arriva più perché credo che abbia avuto una proposta importante.
2: È vero che viaggiavamo sul 90-100.000?
3: Assolutamente sì.
2: Ce l'hai tu?
3: No. Possiamo prestare, no, vediamo, so. Se facciamo una colletta.
2: No, però hai altri nomi, tu sei esperto e conosci un sacco di nomi,
3: ma io
2: hai
3: una mano, io credo,
2: al direttore
3: assolutamente sportivo, io credo che l'importanza di una società è nel darsi una mano uno verso l'altro, quindi daremo tutti una mano per cercare di portare l'attaccante. Ci vuole il tempo giusto, ma abbiamo fretta e lo dobbiamo prendere prima possibile.
2: Ancora una volta tutti è piaciuto a Bagnale, ma ormai sarà sempre così.
3: Ma Bagnale per me sarà un titolare in questo momento, quindi.
2: Come in questo momento?
3: No, in questo momento, in senso, nelle scelte è un titolare, poi se, essendo un under, se avrà un calo fisico è un'altra cosa. Ma Bagnale è un giocatore che sta bene in campo, cioè si sente se c'è e bene, si vede.
2: Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
1: E questo era Pergolizzi, adesso invece andiamo a sentire il bomber della partita.
2: Lo diciamo tutti, ma anche il mister
1: Misuraca,
2: una punta, tu poi hai fatto due gol, spero del terzo, ci stavi candidando?
4: No, siamo al di là di chi dovrebbe arrivare, no, lavoriamo su quelli che siamo. Io credo che anche oggi ho avuto tante occasioni e penso che in questo momento la stagione e soprattutto durante l'anno, quando hai tante occasioni, i gol arrivano, il problema se non ci sono, quindi continuiamo a lavorare, è una fase dove dobbiamo faticare soprattutto a livello fisico.
2: Sono molto rinnovate, io ti chiedo, ecco, che dei tuoi, qual è, non dico che magari ti ha impressionato di più, ma nel complesso i nuovi come vanno secondo te?
4: Bene, parlo per il mio reparto, credo che tutti i ragazzi che sono arrivati, tutti e tre sono veramente forti e ce l'hanno una grossa mano, quindi mi permetto di esprimere una parola in più per i miei compagni di riparto.
2: Ma se, voi siete più tranquilli perché potreste giocare a 5, quindi un posto per te, cioè.
4: No, a 3, su 3.
2: 3-5-2.
4: No, guarda, al di là di tutto credo che dobbiamo guardare a allenamento per allenamento e credo che se si voglia fare una buona stagione ci sia bisogno di tutti. Ci sarà il momento di Misuraca, ci sarà il momento degli altri compagni reparto, sarà il momento di un attaccante, dell'altro, così si riesce a costruire qualcosa, se no è difficile.
2: Comunque uno felice di stare quasi tu.
4: Anzi sì, l'avevo già dichiarato, quindi no, sono contento, bello, sono molto contento.
2: Vabbè, grazie, in bocca al lupo.
4: Grazie a voi, ciao.
1: Questa era Misuraca, autore di 2 reti delle 4 che il Giulio Nova ha fatto contro appunto il Mariner. E andiamo ad ascoltare adesso D'Arcangelo.
2: Avanti, insomma, c'è un grande movimento con la Bagnale, tu ed altri. Allora, sei bravo, momento di forma particolare, sei magro, quindi arrivi prima. Vediamo qual è la strada, o più di una delle due. Che abbiamo proposto?
5: No, secondo me diciamo mi sento in forma, penso di avere una buona gamba e niente, per caratteristiche penso che sono diciamo avvantaggiato nella corsa questo primo periodo di tiro.
2: Allora noi non ti abbiamo ascoltato, però quando hai saputo di Giulianova che hai detto mannaggia, voglio stare a pescare, volete mettere a pescare con Giulianova oppure no?
5: No, Giulianova è stata una grandissima opportunità. Mi ha permesso di entrare subito nei grandi, una grandissima società, grandissimo tifo, per me è una grande opportunità per dimostrare il mio valore.
2: Perché tu hai giocato in primavera, hai fatto apparizioni in prima squadra?
5: Primavera e allenamenti durante l'anno in prima squadra, però nessuna partita.
2: Nessuna panchina nemmeno?
5: No.
2: Invece qua potresti partire titolare, chissà, non mai dire mai.
5: Speriamo.
2: E ci punti naturalmente.
5: Certo, il mio obiettivo, lavoriamo.
2: Che squadra hai trovato secondo te? Come siete?
5: È un'ottima squadra. Grandissima individualità, si possono fare grandi cose secondo me.
2: Non lo puoi dire tu, ma io lo faccio tu, ci vorrebbe un centravanti, manca.
5: Come?
2: Ci manca centravanti. No. Ma lo cerca, lo sai che lo cerchiamo, no?
5: Sì, sì. Oh, ecco. Però secondo me se lavoriamo.
2: Allora, viene il Pescara, tu ci sai dire perché dovunque vanno non possono portare i tifosi dietro. Su quale episodio?
5: Ah, secondo me per i casini, per la retrocessione della
2: là, quella partita lì?
5: Sì, penso di sì.
2: E voi sei emozionato di riaffrontarli da avversario?
5: Sì, tanto, non vedo l'ora.
2: Non vedo l'ora. Vabbè, grazie, in bocca al lupo.
5: Grazie.
1: Questa era D'Arcangelo. Con questa intervista chiudiamo la pagina dedicata all'amichevole di ieri di Giulianova, che giocherà di nuovo sabato con il Pescara, probabilmente a porte chiuse per i problemi appunto che ha la squadra pescarese e quindi se si giocherà a porte chiusi come sembra si giocherà alle 6, alle 18. Se invece sarà a porte aperte se fosse stata a porte aperte era prevista la notturna. Vedremo, nei prossimi giorni vi daremo ulteriori approfondimenti. Allora, è il momento di sentire Pierluigi, quindi andiamo subito a chiamarlo. Ecco qua.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che sei stato a vedere la Mannoia ieri sera? Ti ho svegliato, no?
0: No, no, non
1: posso. Ma sei in ferie o cominci la prossima settimana? Perché tanti sono andati adesso, tanti vanno la prossima settimana.
0: Vado domani, l'ultimo giorno.
1: Domani è l'ultimo giorno, quindi ti fai, diciamo, fino al 24 poi, o no?
0: Credo fino al 30, penso.
1: Ah, vabbè, alla grande, va bene.
0: Penso di riprendere proprio il 31.
1: Ma sì, perché ci fa a noi. Allora, sì. Dici questo meteo assassino quando finisce, quindi lo faccio più con l'avviso, ma...
0: Il problema è che non c'è una via di fuga, cioè nel senso il tempo, l'anticiclone sì, si sposta a destra, a sinistra, il cuore caldo va dalla Spagna ai paesi balcanici, ma diciamo che non c'è una fine perché le depressioni restano a nord delle Alpi, quindi non possiamo definire purtroppo una rottura ad oggi, e questa situazione ce la porteremo dietro. Se non fino a Ferragosto, poco ci manca. Diciamo che oggi la prospettiva è arrivare fino al 13-14 con questo tipo di tempo, poi 15, ancora c'è tempo, quindi magari
1: continuerà in parte all'interno l'instabilità pomeridiana.
0: L'instabilità ci sarà sempre all'interno, più o meno marcata, specie nella zona del comprensorio aquilano. Qualcosa arriva anche sul Gran Sasso, però fondamentalmente per il momento è limitato a questo il meteo di agosto. Poi vedremo dopo la seconda metà del mese cosa succederà, anche con il decadimento della radiazione solare, cioè nel senso prima o poi questa situazione di stallo dovrà rompersi in qualche modo e vedremo come si romperà.
1: Il problema è che poi con tutta l'energia che sta caricando, quando si rompe localmente può essere pericoloso, no?
0: È un elastico, quello è un elastico, più lo tiri più ovviamente quando si stucca poi fa danni, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, l'estate ormai è una mina vagante, è una bella stagione, ma ormai è diventata una stagione che se non hai aria condizionata, se non hai le giuste precauzioni, è una stagione che ti può far male, al contrario delle altre che invece più o meno, insomma, dai, si vive, cioè autunno, inverno, primavera, sono stagioni qui da noi anche calde, fondamentalmente, però respirabili. E poi ci sono eventi che sì, possono essere più intensi, ma non devastanti, come può essere una grandinata di coltivazione.
1: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domattina.
0: Vabbè, sì, vediamo se ci sono novità
1: o spirali. Tu appena li vedi, non ti preoccupare, anche se sono minimi, perché tanto rinfresca anche la speranza, dovessi credere.
0: Sì.
1: Cioè, vedere la luce in fondo al tunnel, come si dice, non è male.
0: Finché c'è l'aria condizionata, comunque, più o meno.
1: Sì, lo so, però tu sei letto, il turismo va male, non è vero, non è che va, non è che non c'è la gente, che la gente non va al mare perché ci stanno 40 gradi. Cioè, non è fattibile stare dalle 11 alle 4.
0: Io sono stato a Teramo, un caldo nero, ancora lì sono 40 gradi.
1: Sì,
0: respiro,
1: sì.
0: Purtroppo ovunque tu vai fa caldo. Qui è umido, soprattutto la sera non si respira.
1: Sì, sì,
0: sera è vero. Sono 80% umidità, 82%, e l'aria è proprio pesante,
1: sì,
0: sembra
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: La Polinesia. Se vai in Polinesia, l'aria è talmente pesante che fa fatica a respirare.
1: Sì, sì, è vero.
0: Quindi qui a noi sulla costa peggio è tra la sera e la notte, cioè tra la sera e fino a luna di notte, fino a quando non entra la brezza di terra, poi un pochino abbassa l'umidità e anche la temperatura. Per il resto, però, quel periodo là invece all'interno è brutto il giorno, perché il giorno che picchia il sole e fa le temperature sono più elevate di qua alla costa, cioè abbiamo un pochino di brezza qua al mare, poca, però ci sta.
1: Poca, anche perché l'acqua è caldissima.
0: È caldissima, non ci sono più entrato, ma ci devo rientrare adesso nel fine settimana, e quindi niente, la situazione è quella che è, stiamo... è tosta.
1: Va bene, a domattina, buon lavoro. Ciao. Allora, abbiamo sentito anche Casalena. Facciamo qualche stacco. Dopo torniamo con gli auguri, l'almanacco del giorno e le ultimissime notizie. se riusciamo anche a darvi notizie sull'acqua che manca al paese, se ancora manca.
2: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie e La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: Meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
2: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulia Nova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, ci stavo informando sull'acqua, Vediamo però le altre segnalazioni da parte dei nostri. Intanto salutiamo, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno Alfredo Federico, buongiorno Sandro Magnoni, Oriana Ciccioni, buongiorno. Dice che in via Fermi, ai numeri dispari pare, ieri non hanno preso la spazzatura né l'organico né il vetro. Non è la prima volta che succede. Ho telefonato alla Rieco alle 11.30, ma poi non sono venuti. Ma adesso l'organico deve arrivare fino a sabato. Come altre volte, fa caldo, puzza. Che si deve fare? Sollecitiamo anche la Rieco adesso per vedere che è successo. Poi buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio. Allora, appena se ho notizie sia sull'acqua in paese, zona stadio, che sui rifiuti, vi faccio sapere. Comunque considerate che la segnalazione la facciamo. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè. Il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: E neanche in via Mameli pare abbiano raccolto l'immondizia o manca l'acqua. Isabella De Luca, buongiorno. Vediamo, una delle due la facciamo. Vabbè, allora, oggi è 6 agosto, non c'è un santo in particolare, si ricorda la trasfigurazione del Signore, manifestazione anticipata della gloria del Signore e profezia del suo esodo al Padre. L'odierna celebrazione mette in luce la dimensione pasquale della liturgia e di tutta la vita cristiana. La parola del Padre preannunzia l'adozione filiale di coloro che, ascoltando e seguendo il Figlio prediletto, diventano suoi fratelli e partecipi della trasfigurazione eterna. Questa festa del 6 agosto, originariamente celebrata in Oriente, fu estesa a tutta la Chiesa da Callisto II, al ricordo della liberazione di Belgrado. E noi facciamo tanti auguri per il 6 agosto, per i compleanni, a Manuela Bontà, Arnaldo Sperandì, Giuliano Pierdomenico, Ileana Giostra e Roberta Barnabei. Ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Allora, è il momento di andare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Giappone, cerimonia presso il memoriale della pace di Hiroshima per commemorare le vittime del bombardamento atomico del 6 agosto del 1945. Continua la settimana mondiale fino a domani, relativa all'allattamento al seno. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.59 la temperatura era di 28,3 gradi, l'umidità 66%, il clima caldo, il vento a 5 orari, la massima di oggi sarà 33. La qualità dell'aria oggi a Giulianova ha un indice molto basso, è 24, ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.57, tramonta alle 20.23 e culmina alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 26 minuti. La luna sorge alle 22.48, tramonta alle 13.21 di domani, la fase lunare è all'ultimo quarto, visibile al 59%. Nati oggi, 6 agosto 1881, 145 anni fa, Alexander Fleming, biologo, scopritore della penicillina, premio Nobel nel 1945. 6 agosto 1931, 95 anni fa, Jean-Louis Chatem, sassofonista jazz e session man francese di Elton John. Ascoltiamo Come Down in Time, perché ha fatto anche il sassofonista per Elton John, dove appunto compare il suo sassofono. 6 agosto 1961, 65 anni fa, Antonella Interlinghi, attrice, ha partecipato a un film di Vanzina come Vacanze di Natale. Quindi neanche, buongiorno Luigi, neanche in via Bellini c'era l'acqua, va bene, abbiamo segnalato, poi vi faccio sapere se abbiamo delle risposte. Fatti nella storia: 6 agosto 1791, 235 anni fa, inaugurata la porta di Brandeburgo a Berlino dall'architetto tedesco Carl Goddard Langhans. Struttura monumentale, alta 26 metri e larga 65, modellata sull'ingresso dell'Acropoli di Atene, diventa simbolo della città e punto di riferimento della storia europea. 6 agosto 1916, 110 anni fa, scatta la sesta battaglia dell'Isonzo, detta battaglia di Gorizia, nel pieno della prima guerra mondiale. L'avanzata italiana verso la città è segnata dal sacrificio del volontario mutilato Enrico Toti, che cade combattendo e diventa simbolo di coraggio e dedizione patriottica. 6 agosto 1926, 100 anni fa, la statunitense Gertrude Ederl parte da Cap Grisnez alle 7.05 e dopo 14 ore e 34 minuti raggiunge Kingsdown in Inghilterra. Diventa la prima donna a attraversare a nuoto il canale della Manica, impresa che la consacra icona dello sport e dell'emancipazione femminile. 6 agosto 1991, 35 anni fa, Tim Berners-Lee pubblica il primo sito del World Wide Web, aprendo l'era della tripla V e segnando l'avvio della moderna navigazione internet, un gesto tecnico minimo, un cambio epocale nella comunicazione globale. Frasi famose, queste sono di Fleming: la penicillina può curare gli uomini, ma è la natura a guarirli. Il buon uso della penicillina è fondamentale, il cattivo uso farà sì che i microbi diventino resistenti. E questo lo diceva già nel 1881, quindi insomma è nato, quindi Oggi ci facciamo i conti con la resistenza. Non è difficile rendere i microbi resistenti alla penicillina, appunto. Ecco. Sir Alexander Fleming, nato il 6 agosto 1881 a Darvel, morto l'11 marzo 1955 a Londra, è stato un medico, biologo e farmacologo scozzese, universalmente noto per aver scoperto l'enzima lisozima del 1922 e la penicillina nel 1928, risultato che gli valse il premio Nobel per la medicina nel 1945. È autore inoltre di numerosi articoli scientifici di batteriologia, immunologia e chemioterapia. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. Prima di ascoltare Countdown in Time di Elton John, andiamo in radio, purtroppo, perché non ve la possiamo far ascoltare su Facebook, ma in radio la sentite anche su Radio Garden, online su www.radiogiulianova.net. Poi passiamo all'ultima ora dell'ANSA, vediamo se ci sono notizie. Iran, non stiamo negoziando con gli Stati Uniti su Hormuz, solo con l'Oman, e questo è quanto. La Camera approva il decreto legge giustizia con 165 sì e legge. Il secondo il premier canadese non è possibile che Infantino possa guidare la FIFA. Meloni vede Tajani, Salvini e Lupi si fa il punto prima della pausa estiva. Sta la guerra, se facciamo la pausa estiva, perché noi siamo italiani, Ferragosto non ce lo deve togliere nessuno. Benissimo, allora chiudiamo con il Radio G Notizie su Facebook. Non ci sono altri saluti, non ci sono altre segnalazioni. Ripeto, se riusciremo, comunque la segnalazione l'abbiamo fatta sia per l'acqua che per i rifiuti direttamente. Se avremo aggiornamenti, li potrete trovare sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo, oggi pomeriggio alle 18:30 pomeriggio da noi, tutto quello che c'era c'è da sapere sulla rottamazione disposta dal consiglio comunale. Interverranno la consigliera Orfanelli, Archimede Porcellese e io va bene. Quindi terminiamo la diretta, vi auguro un buon inizio di fine settimana a voi che ci seguite su Facebook. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo, che appunto è Elton John con Countdown in Time.

0: Questo era Elton John con Come Down in Time. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon inizio di fine settimana, un buon weekend. Noi ci risentiamo domattina alle ore 7:30, come sempre, con il direttore. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vorrei comprare, sia una catena che si può spezzare, l'incomprensione che si può chiarire, un viaggio intercontinentale, un'abitudine da disegnare.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano.
Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014. rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione

con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa, se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare, se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte e umiliarti e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce, e perdere e ricominciare da dove iniziasti senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete resisti, se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo. Figlio mio.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Biagio?
2: Ma dove sei?
1: Sto arrivando.
2: Ma cos'hai, sei emozionato?
1: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
2: In che senso?
1: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un
un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi giovedì 6 agosto 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano Il Centro. Anziana uccisa a martellate al Tino, in caserma il nipote, 25enne Alessandro, per l'omicidio della nonna Gilda di Giuseppe, 89 anni. Il giovane avrebbe avvisato una zia che vive all'estero. I carabinieri indagano sul movente. Sballo alcolico tra ragazzini, notte di follia sulla riviera di Pescara, 15 malori, 5 all'ospedale. Terremoto 2016, Castelli, sì, non in presente, Castelli si apre una nuova fase del post-sisma. Stasera su Rete 8, giudice Aceto, un bacio, 4 figli e sveglia all'alba. Scontro tra bici a Tortoreto, grave una turista, l'urto contro una e-bike nel sottopasso, 76enne ricoverata al Mazzini. Teramo, corsa a 7 per il tribunale, presentate le candidature per i vertici del Palazzo di Giustizia. Dalla regione Grandinata, via libera alla richiesta di indennizzi. E ancora di spalla l'ex attaccante Pacione, io la Juve quella notte con il Barça. Ermal Meta di scena stasera all'Aquila con Stella Stellina, poi domani a Roseto sarà Levante a chiudere Emozioni in musica. A Pescara al Ibin Rock Festival c'è l'omaggio ai Kiss. La ricostruzione del centro Italia, Castelli, il decreto legge Campi Flegrei pone fine allo stato di emergenza. Si apre una nuova fase per i territori colpiti dal sisma del 2016 con l'istituzione di una zona franca urbana per le imprese che si insedieranno nei comuni colpiti. Il nuovo direttivo degli ingegneri Michele De Finis, eletto alla guida della Federazione Regionale Salvati, è il vice. Delitto ad Altino, uccisa a martellate, il nipote in caserma, i sospetti si concentrano sul 25enne Alessandro Carminucci, trovato in stato confusionale nell'abitazione dell'89enne. L'acqua in Abruzzo, la riorganizzazione, due gestori per l'acqua, primo sì, ora sulla riforma decide Marsiglio. Il centrodestra unito approva la relazione sul taglio delle società. Partito Democratico e 5 Stelle abbandonano l'aula. Questa operazione non è di destra, sospiri, primo firmatario, difendiamo l'acqua dai privati, prima di noi non l'ha fatto nessuno. Adesso il decreto legge PNRR è legge, arriva l'ok del Senato, il parlamentare Liris di Fratelli d'Italia ha presentato la dichiarazione di voto per il partito, eliminata la possibilità di indire un unico lotto di gara per i servizi di Intercity. La polemica sulla legge urbanistica, Sola dice Masci non può fare il moralizzatore. I grandi eventi del centrodestra dal 29 agosto al 6 settembre a Pescara ci sarà la manifestazione dedicata a D'Annunzio che ha fondato la città. Pinocchio e Morandi e festa per D'Annunzio, sospiri in audizione a Pescara, svela il festival da 700.000 euro. E intanto a Torricella Peligna di John Fante Festival, appuntamento dal 20 al 23 agosto con l'evento dedicato allo scrittore americano di origini abruzzesi. I contributi oggi in consiglio, gli show da 1 milione e tutti i padrini, il voto resta sospeso. L'articolo 7 dell'assestamento di bilancio stanzia i fondi per le manifestazioni benedette dai big del centrodestra, insomma, manifestazioni con soldi che vengono distribuiti in base a una sorta di manuale Cencelli. Si conclude la rassegna Ovini a Campo Imperatore, è tornato l'evento simbolo della zootecnica locale. L'intervista su Rete 8 al giudice Aldo Aceto, quel bacio in procura mi ha cambiato la vita. Dalla pretura, presidente di sezione penale della Corte di Cassazione, il magistrato si racconta, volevo fare il medico, poi ha vinto papà. Il vino d'Abruzzo sempre presente sul centro, le tre notti sul mare della Cerasuolo, il gusto dell'estate, torna a Montesilvano la rassegna di Confesercenti da domani a sabato, 40 cantine negli stabilimenti balneari. L'anteprima del docufilm a Manopello Cavuti insieme al cast in Piazza Marsinella per raccontare il dramma. E passiamo all'attualità nazionale e internazionale. Allarme all'aeroporto di Lipsia, un drone bomba sulla pista, un apparecchio carico di esplosivo è stato rinvenuto a terra nei pressi di quattro aerei ucraini. Un altro oggetto è entrato in collisione con un cargo di HL che poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Le indagini sul caso sono state affidate all'anticrimine e all'antiterrorismo dell'End in collaborazione con la NATO. Tanto accordo tra Iran e Oman sulle rotte di Hormuz, Teheran avvisa gli Stati Uniti non ostacolino il processo, ipotizzate una tregua. La replica di Washington, aprite lo stretto e rimane vivo il nodo dei pedaggi. Secondo la CNN, gli Stati Uniti avrebbero carenza di armi, le riserve sarebbero pericolosamente basse. Exit replica infuriato, non è vero, vergognatevi. La situazione a Ceuta, partono le domande d'asilo, l'anello fragile resta quello di bambini e minori non accompagnati. I nodi della politica, l'Italia chiederà 36 miliardi, Giorgetti illustra la richiesta all'Europa per le spese legate alla difesa e alle energie. Ed è la giornata delle due anime del Carroccio, con quella guidata un po' più, diciamo, storica, guidata da Borghi, che vorrebbe non chiedere questo scostamento di bilancio. Infatti la Lega ottiene di modificare la risoluzione unitaria facendo correggere la parte relativa al safe, decisiva la pressione di Borghi. Conte, non chiedeteci un euro. La Camera nega l'uso delle chat, bagarre in aula per Del Mastro, l'esito della votazione era previsto ma ha comunque scatenato la rabbia delle opposizioni. Vignami, Scalfaro liberò 300 mafiosi a 41 bis, è falso, tecnicamente falso proprio, la replica, questo è il reato di vilipendio. Ecco il comando Interforze Cyber, approvato il disegno di legge sul rafforzamento delle capacità di difesa nazionali. Poi il riarmo divide il campo largo, che già partiva diviso di suo, i formisti del PD non hanno seguito le indicazioni di voto fornite dal partito. Modello. La storia della vicenda del ragazzino, del bambino morto per una cardiopatia e per un cuore da trapiantare arrivato danneggiato, Domenico Intesa sul risarcimento, il Monaldi pagherà una cifra intorno a 1,5 milioni, la cifra esatta è secretata, alla famiglia del bimbo morto dopo il trapianto. Torino, svolta nell'indagine, fu uccisa a luglio, arrestato l'ex, l'uomo era l'unico sospettato del femminicidio di Daniela Florea. A Carrara ancora un incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra, il 44enne è morto, lavorava in un'azienda del comparto del marmo. Veniamo alla nostra provincia, Teramo, Palazzo di Giustizia, i nomi per il vertice, tribunale, partita, la corsa a 7 per scegliere il nuovo presidente, termine scaduto per presentare le candidature al Consiglio Superiore della Magistratura dopo per il dopo Calvaresi, da ottobre in pensione. Ci sono 5 abruzzesi tra cui Santini, Canosa, Luciotti, Di Fulvio e Falco, da Roma Campoli e Circelli. In monopattino senza casco, 4 multati, controlli dei carabinieri in centro storico, al pacco fluviale denunciato giovane con un coltello. Il bando sport e periferie, nuovo campo a Colle Atterrato, il ministero boccia il progetto, il comune sperava nel finanziamento da 1,5 milioni per riqualificare l'impianto e renderlo polivalente. Il consigliere Corona, ennesima occasione persa, e a farne le spese sono sempre i quartieri e cittadini. Polizia maltratta la compagna, scatta il divieto di avvicinarsi ancora a Teramo, poi Crognaleto, rogo di vampa vicino al santuario, fiamme e paura nell'area della chiesa di Santa Maria della Tibia. Vi lascio l'Aquilone alle vostre letture estive, andiamo avanti, vediamo di tornare in provincia di Teramo, la stagione degli sconti, lo shopping, centro commerciale, bene i saldi, più presenze nel fine settimana. Il polo di Piano Daccio attira i clienti soprattutto il sabato e la domenica, quando Teramo si svuota. Il grande caldo e il maltempo fanno aumentare le vendite, bilancio positivo per i commercianti. Il ricordo di Gian Donato Morra, un modello per i giovani, Fratelli d'Italia ricorda l'ex assessore a 3 anni dalla sua scomparsa. Sanità, disavanzo nei conti della ASL, l'UGL dice l'azienda chiarisca. Caliscendi, successo al Castello, in tanti all'anteprima dell'evento che valorizza i sapori del territorio terramano. Poi buono simolo Caliscendi a Teramo, però Ferrante lo ha fatto, ci è riuscito ed è stata, pare, una bella manifestazione. Noi l'abbiamo intervistato, trovate l'intervista sulla nostra pagina Facebook. Ancora la provincia, maltempo verso i risarcimenti, grandinata, ok alla risoluzione per lo stato di calamità naturale. La commissione regionale vota l'atto che impegna la giunta ad avviare la ricognizione dei danni, quindi non ancora i risarcimenti ma a verificarne i danni. La consigliera Rossi, l'approvazione all'unanimità è segnale di unità istituzionale per il territorio. Torricella, tanti fondi ma nessun progetto per la crescita, poi arbitro aggredito grazie a chi mi ha aiutato, a Santomero, il 35enne ferito al collo da un giocatore in campo, non mi sono mai sentito solo, dice l'arbitro. Strade, la provincia stanzia altri 2 milioni al via i lavori a Torreno Nuovo, poi toccherà a Sant'Egidio, Bellante, Campi e zone di Teramo. Tortoreto, scontro tra due bici, grave turista milanese di 76 anni, poi abuso di alcol tra i giovani, servono più controlli, lo dice ad Alba Adriatica la sindaca Casciotti, pronta a chiedere un vertice in prefettura. Noi moderati propone un protocollo con i locali e campagne di prevenzione. Funerali a Corropoli, oggi addio a Di Monte, storico giornalista, seguì le Olimpiadi. Giulianova, crisi abitativa, l'edificio in degrado, alloggi pubblici da riqualificare, via libera al piano da 1,9 milioni. L'ASP 1 pubblica l'avviso per le imprese interessate a realizzare gli interventi in 14 appartamenti. Previsti nuovo cappotto termico, sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Si tratta dell'edificio che si trova... vediamo un po'. Via Veneto. Mociano, colonie estive, il 3 settembre scade il termine per i contributi, poi nella piazza della stazione a Giulianova, molesta e insulta passanti, bloccato dalla polizia. Ieri pomeriggio è stato un po' di movimento in stazione, come spesso accade ultimamente, sono dovuti intervenire più forze dell'ordine e anche un'automedica e l'ambulanza. Il medico Gallier dona un suo quadro a chirurgia e utiche. Poi ancora, Guardia di Finanza, c'è il cambio alla guida, incontro in comune tra il sindaco, il nuovo comandante della compagnia De Nicola e l'uscente Cerra. Roseto, verso il voto, il confronto nel centrodestra, Fratelli d'Italia, attenzione con gli alleati. Il tavolo c'è, grazie a noi. Valentini, Bacchetta, Urbini di Forza Italia e Bella Chioma della Lega. Frasi surreali, abbiamo sempre coinvolto i partiti nonostante la poca attività all'opposizione. L'ex funzionaria D'Emilio sarà l'assessora al posto di Ginoble, gestirà le delega personale e patrimonio, il bilancio resta a Nunes, ambiente Mazzocchetti. Ferragosto, fuochi d'artificio e polemiche, confermati i giochi pirotecnici sul pontile, Ciancaione, bocciate le mie proposte per evitare i botti. E aree verdi, ecco 20 panchine donate dalla ditta Edil 83. Scusate, Silvi. Dopo l'emergenza frana al paese, alunni senza scuole, genitori amareggiati scrivono a Mattarella, lettera appello, nessuna soluzione dopo la chiusura, i turni pomeridiani in un'altra struttura sono penalizzanti. Debiti per 12 milioni, la minoranza accusa ad Atri, c'è uno scontro in comune, poi a Pescara oltre una quindicina di malori, intossicazione da alcol, 5 minorenni in ospedale, allarme dei passanti martedì sera, arrivano 4 ambulanze e la polizia. Ci sono testimonianze, ho visto una ragazza vomitare, c'era ressa, purtroppo sono scene che si ripeteranno. L'Aquila, monti in fiamme, l'altra giornata di passione, Roio e Lucoli sotto controllo, nuovo fronte sulle rocche, decine di volontari al lavoro anche di notte, l'emergenza non è conclusa. Ricorderete la vicenda del gonfiabile fatto volare via dal vento, bimbi feriti, 3 persone finiscono sotto indagine. A Chieti, giustizia fai da te, lo accusano di essere un ladro, in 5 lo prendono a bastonate, devi andare via dal paese. Un pregiudicato di 48 anni, ferito a sangue in strada, a colpi di mazza di ferro, ti ammazziamo e ti bruciamo casa. Stampavano soldi falsi, in 5 nei guai a Montenerodomo, 3 domiciliari e 2 obblighi di dimora per la banca, per la banda, dietro le banconote fasulle. Lo sport, Serie A, colpo Roma, ecco Molina, Zirkzee, assalto della Juve. L'Italia chiama Zola, valorizziamo i giovani. L'ex attaccante torna in azzurro come coordinatori delle nazionali under, Malagò, scelta giusta. Azzurri in ritiro a Castel di Sangro, in 7.000 al Patini per il Napoli, 6 milioni di euro. Politano, Lucca e l'Osasuna va KO. Ancora Serie C, il calciomercato del Delfino, il Pescara cerca un bomber, il russo è vicino, idea Mancuso, resta monitorato anche Parigi, il Latina lo valuta al non meno di 500.000 euro, poker del Pineto contro il Notaresco, il tecnico Barillari, test positivo, ho visto più brillantezza tra i giocatori. Serie D, Pomante sorride, il Teramo sta crescendo, poi ancora l'Aquila convince ancora, altra vittoria con l'Angizia, i rossoblu si impongono con un netto 6-0, in gol anche Campagna e Gasperoni, intanto è ufficiale, Saia dell'Entella, sempre più vicina alla firma di Curatolo. Giulianova, Misuraca, nuovo goleador, lui dice faccio il possibile, anche lì trovate le interviste, poi magari ve le faccio ascoltare anche di Misuraca e del tecnico dopo e di D'Arcangelo dopo l'amichevole ieri contro una squadra di promozione marchigiana. Sant'Egidiese, Zanelli può firmare, Arboleda al San Giovanni Teatino. Lanciano, nuovo colpo, ecco Barone, il difensore arriva dal Casarano, intanto ieri

Pacione. Io la Juve la notte con il Barça, tifo Pescara e spero torni in alto, dice. Bene, è il momento di passare all'altro quotidiano che parla di Abruzzo, che è il Messaggero. Alcol prima della festa, soccorsi 5 minori, poi soldi falsi in tutto il mondo, scoperte due stamperie clandestine a Montenerodomo, paese a oltre 1000 metri, 5 gli indagati, non solo euro, ma tante altre banconote fasulle vendute via Telegram. L'Abruzzo, è l'Abruzzo che esporta. Andiamo avanti, abbiamo intanto una richiesta di informazioni, ci informeremo subito. Elisa, buongiorno, pare che manchi l'acqua al paese, zona stadio, da ieri sera, dobbiamo verificare con Ruzzo e vi facciamo sapere. Perdonanza, L'Aquila in diretta su Rai 1, va bene, allarme baby gang, i ragazzi temono di uscire di casa, a Vasto, all'Aquila i residenti, noi assediati dalle zanzare. Civitella Roveto, la festa di due generazioni. Lega, Bagnai, all'antitrust nel Chietino, si torna al voto. Andiamo sul soppalco, domani da rettore vi regalerò una serata davvero speciale, dice o minaccia a Vasto. Costa Terramana tutto esaurito negli alberghi, ma sono in crisi le case vacanze, non si sa da chi vengono questi dati. Poi Serie C, Pescara, sprint fra Parigi e Olivieri per l'attacco. Perdonanza, svelati i big, la chiesa di Collemaggio in diretta su Rai 1. Terna, formazione, scuola lavoro in Abruzzo, coinvolti 100 studenti. Ancora Pescara, drink prima della festa, soccorsi 5 minori per intossicazione alcolica, un gruppo di ragazzini trovato a terra vicino alla rotonda Paolucci sul lungomare. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno subito chiamato i sanitari del 118. Droga nelle spiazze di spaccio e per il carcere di San Donato scoperte anche armi clandestine. Pescara, sedie e tavoli in spiaggia, chiosco, ristorante chiuso, il reparto aeronavale della finanza ha accertato violazioni urbanistiche. Il locale sul litorale di Montesilvano è stato posto sotto sequestro dalla GIP. Però intanto il TAR ha sospeso il provvedimento comunale fino a settembre. Il Festival d'Annunziano diffuso in tutta la città, eventi anche dai balconi. L'Aquila, montagne in fiamme, analisi sull'innesco, resta l'allarme sull'altopiano delle Rocche. A Rocca di Mezzo arriva l'ARPA a verificare la qualità dell'aria, a Rocca di Cambio paura per le faggete. Sotto assedio delle zanzare all'Aquila, scontro sulle disinfestazioni. Gruppo di residenti di Pettino denuncia situazione invivibile fuori e dentro casa. Taranta, che sia del comune, difende però la scelta, dice quest'anno evitiamo interventi chimici massivi, quindi proprio non le hanno fatte le disinfestazioni. Morte di Cecilia Marottoli, i giudici era ignara dell'auto non in regola. Campo di Giove, assalto dei turisti, boom di pacchi e di utenti alle poste. Gonfiabili, riapre il parco, tre indagati per l'incidente a Roccaraso, giochi volati per il vento, feriti tre bimbi, uno ricoverato ancora. L'area dissequestrata dalla procura tornerà attiva entro Ferragosto. I gestori comunque dichiarano che prima faranno nuove verifiche. A San Benedetto dei Marsi chiedono offerte per la festa patronale, ma è una truffa, c'è caccia ai falsi volontari. Chieti, oggi mi sento fortunato, compra un altro tagliando e vince 2 milioni di euro, notizie che vi abbiamo dato ieri e adesso è arrivata anche sul Messaggero. Scuole a settembre, gli interventi di manutenzione straordinaria sempre a Chieti. A Vasto scoppia l'allarme baby gang, c'è chi ha paura di uscire di casa, la digressione domenica scorsa a Punta Penna, non un caso isolato, molti ragazzi temono di trovarsi nei guai. Centrale di banconote false scoperta a Montenerodomo, due laboratori clandestini trovati nel piccolo centro, oltre 1000 metri, non solo euro ma anche lecca albanesi e monete africane, 5 gli indagati. Teramo, rifiuti, riparte la gara per il biodigestore, non c'è la revoca dei 30 milioni di euro, fra virgolette, dichiara qualcuno, però non sappiamo chi. Poi Costa, sold out negli hotel, ma case vacanze in crisi. Giovannelli.

meno 30% negli alloggi privati, danni numeri a caso proprio, cioè non capisco, vabbè, esultano i comuni per gli amministratori presenti in linea con l'anno scorso in miglioramento attesa dei dati ufficiali, vabbè. Nel parco fluviale con un grosso coltello denunciato per porto abusivo d'armi. Poi ancora maltrattamenti, abusi per anni, allontanato il compagno violento. Sempre giudiziaria questa. Andiamo nel Tondino, festa grande per i 100 anni di Luisa Picone, sempre a Teramo. Lo sport. Pescara, sprint, Olivieri, Parigi. L'attaccante del Latina resta sempre in pole, ma non è facile. Foggia può virare sul Cesenate. Se non si sblocca l'impasse per Di Nardo, l'unico arrivo al momento è quello di Russo. Tanto la campagna abbonamenti del Pescara, vendute 1100 tessere, stadio, la protesta dei tifosi disabili. L'Abruzzo sogna le medaglie dell'atletica. Serena Di Fabio, capitana azzurra ai mondiali Under 20 in Oregon, lei dice: sono molto emozionata, dobbiamo dimostrare il nostro valore. Negli States anche D'Angelo per il lancio del disco e Gaia Sabatini e Michelle Cantò agli europei Under 20. Serie C, Pineto, un poker per chiudere il ritiro, finisce 4-1 contro un buon Notaresco, sabato l'Atletico Ascoli. Giulianova, Misuraca in palla, Azzurra Marinier, KO 4-1. È andato in gol anche Martiniello, va detto. L'Aquila, 6 gol a Luco con tris di Gasperoni. Facciamo una prima nazionale. Caldo senza fine, Italia tutta rossa. Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aura. Ma chi c'era scritto sulle chat del Mastro? C'hanno così il terrore. Ma 5 Stelle, sventola i cellulari. Schlein, non nominate più Borsellino. Nordio, nei telefonini c'è un'intera vita. Capito. Verso le primarie, l'analisi. Conte, pacifista, punta su CGL e cattolici. E Meloni avverte i vice, noi mai con vannacci né alle politiche né nelle città. Primo passo verso la manovra, ottobre, lo scostamento, il governo chiede a Bruxelles flessibilità per energia e difesa. Trump, riapertura subito o colpiremo l'Iran. Hormuz, c'è l'accordo tra Teheran e l'Oman. Monserrat, il Partito Popolare, dice l'emergenza Ceuta non è stata risolta. Vabbè. Separati da 9 mesi, famiglia nel bosco, atti autolesionisti di uno dei bimbi, anche questa notizia di ieri. Andiamo sul soppalco, la Dispoli, prezzi pop e treno, il format irresistibile continua. L'inchiesta del Messaggero sulle spiagge laziali, o meglio le spiagge dei romani, calciomercato Roma arriva a Molina e adesso pressing per Nusa o Fofana. E va bene, abbiamo terminato con le notizie dei due quotidiani canonici, andiamo invece a legge a salutare gli amici. Buon giovedì a Valentina Campeti, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Loriana Ciccioni, Loredana Ciaffoni, Paola Picciconi, Betty Alma, Rita Ranalli, buongiorno Lisa Concetto, adesso ci informiamo, e Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le altre notizie, la nostra pagina Facebook, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amatori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Allora, torniamo in studio, andiamo sulla nostra pagina Facebook. Casalena un po' presto, sono andato un po' veloce stamattina. Allora, allora domani alle 18, oggi alle 18.30 pomeriggio da noi, parliamo di rottamazione e come è stata disposta dal Consiglio Comunale con la consigliera Maria Luigia Orfanelli, Archimede Forcellese, e ci sarò pure io per parlare appunto della situazione dei balneari. Fiorella Mannoia in concerto, ieri sera il concerto sull'area del porto, molto c'era tanta gente ed è stato un bellissimo concerto. Ancora qui trovate ancora dei brani, se volete ascoltarli, io non ve li posso far ascoltare in diretta, però se volete ascoltarli basta andare sulla nostra pagina Facebook. C'è il richiamo alla conferenza stampa di lunedì scorso del cittadino governante su Caliscendi, poi ancora il Giulianova con delle foto dal ritiro. Domani, oggi, si inaugura il centro per l'impiego, vi faremo qualche, anche lì copriremo la notizia con, da partire dalle 9.30, appunto il nuovo centro per l'impiego situato nel nuovo mercato coperto, più mercato però è neanche coperto, però ha chiuso, sopra ci sarà appunto il centro per l'impiego. Bene, sentiamo le interviste post gara di ieri, partiamo dall'allenatore Pergolizzi.
3: Brillante, perché è stato un primo tempo più brillante, oggi un po' più appesantiti, forse la preparazione.
4: No, ma un po' più appesantiti sicuramente, è normale che stiamo lavorando, è normale che ci sono i carichi di lavoro, però eravamo stanchi un po' mentalmente. Quindi è lavoro, ci può stare. Dico, adesso dobbiamo solo mettere minutaggio, stiamo cercando ecco, di fare più minutaggio possibile, cambiandoli durante la partita. Per noi da qua all'inizio della Coppa Italia deve essere un rodaggio, mettere dentro minuti e cercare di trovare quell'equilibrio che ci permette di essere squadra tutta la partita.
3: Allora, cose che sono andate meglio e cose che su cui secondo te c'è da lavorare?
4: Stiamo facendo fatica ancora su questi inserimenti da dietro, nelle letture degli attaccanti, però siccome nel primo tempo abbiamo giocato a 4, quindi ci può stare, perché giocando in un modulo diverso rispetto all'anno scorso, avendo loro le due punte, siamo andati un po' in difficoltà, uno esce, uno marca. E quindi siamo andati in difficoltà, poi ci siamo rimessi di nuovo a 3, è andato meglio, però un buon palleggio, un buon attacco allo spazio, giochiamo di più ecco, rispetto all'anno scorso, dobbiamo stare un po' più equilibrati, ora sembrerebbe che siamo più bravi a impostare, a giocare e meno a difendere, quindi dobbiamo trovare quelle cose.
3: Sembrerebbe.
4: Sì, è proprio così.
3: Allora, centravanti c'è l'attaccante?
4: Attaccante ci vuole come il pane, l'ho sempre detto, quindi aspettiamo.
3: Non si vende, ma il pane ci sta attaccando.
4: Non lo so, devo chiedere.
3: Si vende pure.
4: Pure?
3: Sì.
4: E allora.
3: Abbiamo qualche nome?
4: Non lo so, dovete chiedere al direttore.
3: Sì, lo chiedo anche a te per sapere se stai mettendo fretta.
4: Io non c'ho fretta, però serve. Quindi prima possibile è meglio.
3: Allora, ci da sostituire anche il portiere?
4: Assolutamente sì, c'è da prendere qualche under e forse un over dietro.
3: Braccetto.
4: Bravo.
3: Come dite voi che sapete
4: Braccetto che possa giocare anche da esterno, sia a destra o a sinistra, quindi non è quello. No.
3: Quindi un centrale difensivo?
4: No, c'entra Braccetto che possa giocare quindi, sia da quinto
3: sia da terzino. Al posto di Damiano?
4: Perfetto, sì, che Damiano aveva delle caratteristiche, poteva giocare sia da braccetto che in mezzo al campo.
3: Allora, qua ti parlavi di un centravanti, ormai l'hanno scritto tutti, manderemo il criterio di Pucci. Questo Costantino arriva o no?
4: No, non arriva più.
3: Non arriva più.
4: Oh, non arriva più perché credo che abbia avuto una proposta importante.
3: È vero che viaggiavamo sul 90-100.000?
4: Assolutamente sì.
3: Ce l'hai tu?
4: No. Possiamo prestare, no, vediamo, se facciamo una colletta.
3: No, però hai altri nomi, tu sei esperto e conosci un sacco di nomi, eh?
4: Io, io credo al direttore assolutamente sportivo. Io credo che l'importanza di una società è nel darsi una mano uno verso l'altro, quindi daremo tutti una mano per cercare di portare l'attaccante. Ci vuole il tempo giusto, ma abbiamo fretta e lo dobbiamo prendere il prima possibile.
3: Ancora una volta tutti è piaciuto a Bagnali, ma ormai sarà sempre così.
4: Ma Bagnale per me sarà un titolare in questo momento, quindi...
3: Come in questo momento?
4: No, in questo momento in senso, nelle scelte è un titolare, poi se, essendo un under, se avrà un calo fisico è un'altra cosa, ma Bagnale è un giocatore che sta bene in campo, cioè si sente se c'è e bene, si vede.
3: Grazie, buon lavoro.
4: Grazie a voi.
2: E questo era Pergolizzi, adesso invece andiamo a sentire il bomber della partita.
3: Lo diciamo tutti, ma anche il mister
2: Misuraca,
3: una punta, tu poi hai fatto due gol, sperato il terzo, ti stavi candidando?
5: No, siamo al di là di chi dovrebbe arrivare, no, lavoriamo su quelli che siamo. Io credo che anche oggi ho avuto tante occasioni e penso che in questo momento la stagione e soprattutto durante l'anno, quando hai tante occasioni, i gol arrivano, il problema se non ci sono, quindi continuiamo a lavorare, è una fase dove dobbiamo faticare soprattutto a livello fisico.
3: Sono molto rinnovate, io ti chiedo, ecco, che dei tuoi, qual è, non dico che magari ti ha impressionato di più, ma nel complesso i nuovi come vanno secondo te?
5: Bene, parlo per il mio reparto, credo che tutti i ragazzi che sono arrivati, tutti e tre sono veramente forti e ci danno una grossa mano, quindi mi permetto di esprimere una parola in più per i miei compagni di riparto.
3: Ma se, voi siete più tranquilli perché potresti giocare a 5, quindi un posto per te, cioè...
5: No, cioè, tre,
3: 3-5-2.
5: No, guarda, al di là di tutto credo che dobbiamo guardare a allenamento per allenamento e credo che se si voglia fare una buona stagione ci sia bisogno di tutti. Ci sarà il momento di Misuraca, ci sarà il momento degli altri compagni di reparto, sarà il momento di un attaccante, dell'altro, così si riesce a costruire qualcosa, se no è difficile.
3: Comunque uno felice di stare quasi...
5: Anzi sì, l'avevo già dichiarato, quindi sono contento, sono molto contento.
3: Vabbè, grazie, in bocca al lupo.
5: Grazie a voi, ciao.
2: Questa era Misuraca, autore di due reti delle quattro che il Giulio Nova ha fatto contro appunto il Mariner. E andiamo ad ascoltare adesso D'Arcangelo.
3: Avanti, insomma, c'è grande movimento con la Bagnale, tu ed altri. Allora, sei bravo, momento di forma particolare, sei magro, quindi arrivi prima. Vediamo qual è la strada, o più di una delle due. Che abbiamo proposto?
6: No, secondo me diciamo mi sento in forma, penso di avere una buona gamba e niente, per caratteristiche penso che sono diciamo avvantaggiato nella corsa questo primo periodo di tiro.
3: Allora noi non ti abbiamo ascoltato, però quando hai saputo di Giulianova che hai detto mannaggia, voglio stare a pescare, volete mettere a pescare con Giulianova oppure no?
6: No, Giulianova è stata una grandissima opportunità, mi ha permesso di entrare subito nei grandi, una grandissima società, grandissimo tifo, per me è una grande opportunità per dimostrare il mio valore.
3: Perché tu hai giocato in primavera, hai fatto apparizioni in prima squadra?
6: Primavera e allenamenti durante l'anno in prima squadra, però nessuna partita.
3: Nessuna panchina nemmeno?
6: No.
3: Invece qua potresti partire titolare, chissà, non mai dire mai.
6: Speriamo.
3: E ci punti naturalmente.
6: Certo, il mio obiettivo, lavoriamo.
3: Che squadra hai trovato secondo te? Come siete?
6: È un'ottima squadra. Grandissima individualità, si possono fare grandi cose secondo me.
3: Non lo puoi dire tu, ma io lo faccio tu, ci vorrebbe un centravanti.
6: Come?
3: Ci manca centravanti. No. Ma lo cerca, lo sai che lo cerchiamo, no?
6: Sì. Oh, ecco. Però secondo me se lavoriamo.
3: Allora, viene il Pescara, tu ci sai dire perché dovunque vanno non possono portare i tifosi dietro. Su quale episodio?
6: Ah, secondo me per i casini, per la retrocessione della
3: Là, quella partita lì?
6: Sì, penso di sì.
3: E voi sei emozionato di riaffrontarli da avversario?
6: Sì, tanto, non vedo l'ora.
3: Non vedo l'ora. Vabbè, grazie, in bocca al lupo.
6: Grazie.
2: Questa era D'Arcangelo. Con questa intervista chiudiamo la pagina dedicata all'amichevole di ieri di Giulianova, che giocherà di nuovo sabato con il Pescara, probabilmente a porte chiuse per i problemi appunto che ha la squadra pescarese e quindi se si giocherà a porte chiuse come sembra Si giocherà alle 6, alle 18. Se invece sarà porte aperte, se fosse stata porte aperte, era prevista la notturna. Vedremo nei prossimi giorni, vi daremo, nelle prossime ore, credo, vi daremo ulteriori approfondimenti. Allora, è il momento di sentire Pierluigi. Quindi andiamo subito a chiamarlo. Ecco qua.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che sei stato a vedere la Mannoia ieri sera? Ti ho svegliato, no?
0: No.
1: Ma sei in ferie o cominci la prossima settimana? Perché tanti sono andati adesso, tanti vanno la prossima settimana.
0: Domani è l'ultimo giorno.
1: Domani è l'ultimo giorno, quindi ti fai, diciamo, fino al 24 poi, o no?
0: Credo fino al 30.
1: Vabbè, alla grande, va bene.
0: Penso di riprendere proprio il 31.
1: Ma sì, perché ci fa a noi. Allora, sì. Dici questo meteo assassino quando finisce, quindi non lo faccio più, me lo avviso, ma...
0: Il problema è che non c'è una via di fuga, cioè nel senso il tempo, l'anticiclone si sposta a destra, a sinistra, il cuore caldo va dalla Spagna ai paesi balcanici, ma diciamo che non c'è una fine perché le depressioni restano a nord delle Alpi, quindi non possiamo definire purtroppo una rottura ad oggi, e questa situazione ce la porteremo dietro. Se non fino a Ferragosto, poco ci manca. Diciamo che oggi la prospettiva è arrivare fino al 13-14 con questo tipo di tempo, poi 15 ancora c'è tempo, quindi magari
1: continuerà in parte all'interno l'instabilità pomeridiana.
0: L'instabilità ci sarà sempre all'interno, più o meno marcata, specie nella zona del comprensorio aquilano. Qualcosa arriva anche sul Gran Sasso, però fondamentalmente per il momento è limitato a questo il nostro meteo di agosto. Poi vedremo dopo la seconda metà del mese cosa succederà, anche con il decadimento della radiazione solare, cioè nel senso prima o poi questa situazione di stallo dovrà rompersi in qualche modo e vedremo come si romperà.
1: Il problema è che poi con tutta l'energia che sta caricando, quando si rompe localmente può essere pericoloso, no?
0: È un elastico, quello è un elastico, più lo tiri più ovviamente quando si stucca poi fa danni, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, l'estate ormai è una mina vagante, è una bella stagione, ma ormai è diventata una stagione che se non hai aria condizionata, se non hai le giuste precauzioni, è una stagione che ti può far male, al contrario delle altre che invece più o meno, insomma, dai, si vive, cioè autunno, inverno, primavera, sono stagioni qui da noi anche calde, fondamentalmente, però respirabili. E poi ci sono eventi che sì, possono essere più intensi, ma non devastanti, non può essere una grandinata di coltivazione.
1: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domattina.
0: Vabbè, sì, vediamo se ci sono novità
1: ospitali. Tu appena li vedi, non ti preoccupare, anche se sono minimi, perché tanto rinfresca anche la speranza, dovessi credere.
0: Sì.
1: Cioè, vedere la luce in fondo al tunnel, come si dice, non è male.
0: Finché c'è l'aria condizionata, comunque, più o meno.
1: Sì, lo so, però tu sei letto, il turismo va male, non è vero, non è che non c'è la gente, che la gente non va al mare perché ci stanno 40 gradi, cioè non è fattibile stare dalle 11 alle 4.
0: Io sono stato a Teramo, un caldo nero, ma ancora lì sono 40 gradi,
1: sì,
0: respiro,
1: sì.
0: Purtroppo ovunque tu vai fa caldo. Qui è umido, soprattutto la sera non si respira.
1: Sì, è vero.
0: C'è l'80% di umidità, 82%, e l'aria è proprio pesante,
1: sì,
0: sembra
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: La Polinesia. Se vai in Polinesia l'aria è talmente pesante che fa fatica a respirare.
1: Sì, è vero.
0: Quindi qui a noi sulla costa peggio è tra la sera e la notte, cioè tra la sera e fino a luna di notte, fino a quando non entra la brezza di terra, poi un pochino abbassa l'umidità e anche la temperatura. Per il resto, però, quel periodo là invece all'interno è brutto il giorno, perché il giorno che picchia il sole fa le temperature sono più elevate di qua la costa, che abbiamo un pochino di brezza qua al mare, poca, però ci sta.
1: Poca, anche perché l'acqua è caldissima.
0: È caldissima, non ci sono più entrato, ma ci devo rientrare adesso nel fine settimana. E quindi niente, la situazione è quella che è. È tosta.
1: Va bene, a domattina, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Allora, abbiamo sentito anche Casalena. Facciamo qualche stacco. Dopo torniamo con gli auguri, l'almanacco del giorno e le ultimissime notizie. se riusciamo anche a darvi notizie sull'acqua che manca al paese, se ancora manca.
2: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: È meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
2: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Mua, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Mua. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, ci stavo informando sull'acqua, Vediamo però le altre segnalazioni da parte dei nostri. Intanto salutiamo, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno Alfredo Federico, buongiorno Sandro Magnoni, Oriana Ciccioni, buongiorno. Dice che in via Fermi, ai numeri dispari pare, ieri non hanno preso la spazzatura né l'organico né il vetro. Non è la prima volta che succede. Ho telefonato alla Rieco alle 11.30, ma poi non sono venuti. Ma adesso l'organico deve arrivare fino a sabato. Come altre volte, fa caldo, puzza. Che si deve fare? Sollecitiamo anche la Rieco adesso per vedere che è successo. E poi buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio. Allora, appena se ho notizie sia sull'acqua in paese, zona stadio, che sui rifiuti, vi faccio sapere. Comunque considerate che la segnalazione la facciamo. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: E neanche in via Mameli pare abbiano raccolto l'immondizia o manca l'acqua. Isabella De Luca, buongiorno. Vediamo, una delle due la facciamo comunque. Vabbè, allora, oggi è 6 agosto, non c'è un santo in particolare, si ricorda la trasfigurazione del Signore, manifestazione anticipata della gloria del Signore e profezia del suo esodo al Padre. L'odierna celebrazione mette in luce la dimensione pasquale della liturgia e di tutta la vita cristiana. La parola del Padre preannuncia l'adozione filiale di coloro che, ascoltando e seguendo il figlio prediletto, diventano suoi fratelli e partecipi della trasfigurazione eterna. Questa festa del 6 agosto, originariamente celebrata in Oriente, fu estesa a tutta la Chiesa da Callisto II, al ricordo della liberazione di Belgrado. E noi facciamo tanti auguri per il 6 agosto, per i compleanni, a Manuela Bontà, Arnaldo Sperandì, Giuliano Pierdomenico, Ileana Giostra e Roberta Barnabei. Ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Allora, è il momento di andare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Giappone, cerimonia presso il memoriale della pace di Hiroshima per commemorare le vittime del bombardamento atomico del 6 agosto del 1945. Continua la settimana mondiale fino a domani, relativa all'allattamento al seno. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.59 la temperatura era di 28,3 gradi, l'umidità 66%, il clima caldo, il vento a 5 orari, la massima di oggi sarà 33. La qualità dell'aria oggi a Giulianova ha un indice molto basso, è 24, ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.57, tramonta alle 20.23 e culmina alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 26 minuti. La luna sorge alle 22.48, tramonta alle 13.21 di domani, la fase lunare è all'ultimo quarto, visibile al 59%. Nati oggi, 6 agosto 1881, 145 anni fa, Alexander Fleming, biologo, scopritore della penicillina, premio Nobel nel 1945. 6 agosto 1931, 95 anni fa, Jean-Louis Chautemps, sassofonista jazz e session man francese di Elton John. Ascoltiamo Calm Down in Time, perché ha fatto anche il sassofonista per Elton John, dove appunto compare il suo sassofono. 6 agosto 1961, 65 anni fa, Antonella Interlinghi, attrice, ha partecipato a un film di Vanzina come Vacanze di Natale. Quindi neanche, buongiorno Luigi, neanche in via Bellini c'era l'acqua, va bene, abbiamo segnalato, poi vi faccio sapere se abbiamo delle risposte. Fatti nella storia: 6 agosto 1791, 235 anni fa, inaugurata la porta di Brandeburgo a Berlino dall'architetto tedesco Carl Goddard Langhans. Struttura monumentale, alta 26 metri e larga 65, modellata sull'ingresso dell'Acropoli di Atene, diventa simbolo della città e punto di riferimento della storia europea. 6 agosto 1916, 110 anni fa, scatta la sesta battaglia dell'Isonzo, detta battaglia di Gorizia, nel pieno della prima guerra mondiale. L'avanzata italiana verso la città è segnata dal sacrificio del volontario mutilato Enrico Toti, che cade combattendo e diventa simbolo di coraggio e dedizione patriottica. 6 agosto 1926, 100 anni fa, la statunitense Gertrude Ederl parte da Cap Grisnez alle 7.05 e dopo 14 ore e 34 minuti raggiunge Kingsdown in Inghilterra. Diventa la prima donna a attraversare a nuoto il canale della Manica, impresa che la consacra icona dello sport e dell'emancipazione femminile. 6 agosto 1991, 35 anni fa, Tim Berners-Lee pubblica il primo sito del World Wide Web, aprendo l'era della tripla V e segnando l'avvio della moderna navigazione internet, un gesto tecnico minimo, un cambio epocale nella comunicazione globale. Frasi famose, queste sono di Fleming: la penicillina può curare gli uomini, ma è la natura a guarirli. Il buon uso della penicillina è fondamentale, il cattivo uso farà sì che i microbi diventino resistenti. E questo lo diceva già nel 1881, quindi insomma è nato, quindi oggi ci facciamo i conti con la resistenza. Non è difficile rendere i microbi resistenti alla penicillina, appunto. Ecco. Sir Alexander Fleming, nato il 6 agosto 1881 a Darvel, morto l'11 marzo 1955 a Londra, è stato un medico, biologo e farmacologo scozzese universalmente noto per aver scoperto l'enzima lisozima del 1922 e la penicillina nel 1928, risultato che gli valse il premio Nobel per la medicina nel 1945. È autore inoltre di numerosi articoli scientifici di batteriologia, immunologia e chemioterapia. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. Prima di ascoltare Countdown in Time di Elton John, andiamo in radio, purtroppo, perché non ve la possiamo far ascoltare su Facebook, ma in radio la sentite anche su Radio Garden, online su www.radiogiulianova.net. Poi passiamo all'ultima ora dell'ANSA, vediamo se ci sono notizie. Iran: non stiamo negoziando con gli Stati Uniti su Hormuz, solo con l'Oman, e questo è quanto. La Camera approva il decreto legge giustizia con 165 sì e legge. Il secondo il premier canadese non è possibile che Infantino possa guidare la FIFA. Meloni vede Tajani, Salvini e Lupi si fa il punto prima della pausa estiva. Sta la guerra, se facciamo la pausa estiva, perché noi siamo italiani, Ferragosto non ce lo deve togliere nessuno. Benissimo, allora chiudiamo con il Radio G Notizie su Facebook. Non ci sono altri saluti, non ci sono altre segnalazioni. Ripeto, se riusciremo, comunque la segnalazione l'abbiamo fatta sia per l'acqua che per i rifiuti direttamente. Se avremo aggiornamenti li potrete trovare sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo, oggi pomeriggio alle 18:30 pomeriggio da noi, tutto quello che c'era c'è da sapere sulla rottamazione disposta dal Consiglio Comunale. Interverranno la consigliera Orfanelli, Archimede Porcellese e io. Va bene, quindi terminiamo la diretta, vi auguro un buon inizio di fine settimana a voi che ci seguite su Facebook. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo, che appunto è Elton John con Countdown in Time.

0: Questo era Elton John con Calm Down in Time. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon inizio di fine settimana, un buon weekend. Noi ci risentiamo domattina alle ore 7:30, come sempre, con il direttore. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Provato di tutto, ma i mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Olora 9,50 € al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 € al pezzo, la seppia pulita a 6,90 € al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 € al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi giovedì 6 agosto 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano Il Centro. Anziana uccisa a martellate al Tino, in caserma il nipote 25enne Alessandro per l'omicidio della nonna Gilda di Giuseppe, 89 anni. Il giovane avrebbe avvisato una zia che vive all'estero. I carabinieri indagano sul movente. Sballo alcolico tra ragazzini, notte di follia sulla riviera di Pescara, 15 malori, 5 all'ospedale. Terremoto 2016, Castelli, sì, non il presente, Castelli si apre una nuova fase del post-sisma. Stasera su Rete 8, giudice Aceto, un bacio, 4 figli e sveglia all'alba. Scontro tra bici a Tortoreto, grave una turista, l'urto contro una e-bike nel sottopasso, 76enne ricoverata al Mazzini. Teramo, corsa a 7 per il tribunale, presentate le candidature per i vertici del Palazzo di Giustizia. Dalla regione Grandinata, via libera alla richiesta di indennizzi. E ancora di spalla l'ex attaccante Pacione, io la Juve quella notte con il Barça. Ermal Meta di scena stasera all'Aquila con Stella Stellina, poi domani a Roseto sarà Levante a chiudere Emozioni in musica. A Pescara al Aibin Rock Festival c'è l'omaggio ai Kiss. La ricostruzione del centro Italia, Castelli, il decreto legge Campi Flegrei pone fine allo stato di emergenza. Si apre una nuova fase per i territori colpiti dal sisma del 2016 con l'istituzione di una zona franca urbana per le imprese che si insedieranno nei comuni colpiti. Il nuovo direttivo degli ingegneri Michele De Finis, eletto alla guida della Federazione Regionale Salvati, è il vice. Delitto ad Altino, ucciso a martellate, il nipote in caserma, i sospetti si concentrano sul 25enne Alessandro Carminucci, trovato in stato confusionale nell'abitazione dell'89enne. L'acqua in Abruzzo, la riorganizzazione, due gestori per l'acqua, primo sì, ora sulla riforma decide Marsiglio. Il centrodestra unito approva la relazione sul taglio delle società. Partito Democratico e 5 Stelle abbandonano l'aula. Questa operazione non è di destra, sospiri, primo firmatario, difendiamo l'acqua dai privati, prima di noi non l'ha fatto nessuno. Adesso il decreto legge PNRR è legge, arriva l'ok del Senato, il parlamentare Liris di Fratelli d'Italia ha presentato la dichiarazione di voto per il partito, eliminata la possibilità di indire un unico lotto di gara per i servizi di Intercity. La polemica sulla legge urbanistica, Sola dice Masci non può fare il moralizzatore. I grandi eventi del centrodestra dal 29 agosto al 6 settembre a Pescara ci sarà la manifestazione dedicata a D'Annunzio che ha fondato la città. Pinocchio e Morandi e festa per D'Annunzio, sospiri in audizione a Pescara, svela il festival da 700.000 euro. E intanto a Torricella Peligna di John Fante Festival, appuntamento dal 20 al 23 agosto con l'evento dedicato allo scrittore americano di origini abruzzesi. I contributi oggi in consiglio, gli show da 1 milione e tutti i padrini, il voto resta sospeso. L'articolo 7 dell'assestamento di bilancio stanzia i fondi per le manifestazioni benedette dai big del centrodestra, sono manifestazioni con soldi che vengono distribuiti in base a una sorta di manuale Cencelli. Si conclude la rassegna ovini al Campo Imperatore, è tornato l'evento simbolo della zootecnica locale. L'intervista su Rete 8 al giudice Aldo Aceto, quel bacio in procura mi ha cambiato la vita. Dalla pretura, presidente di sezione penale della Corte di Cassazione, il magistrato si racconta, volevo fare il medico, poi ha vinto papà. Il vino d'Abruzzo sempre presente sul centro, le tre notti sul mare del Cerasuolo, il gusto dell'estate, torna a Montesilvano la rassegna di Confesercenti da domani a sabato, 40 cantine negli stabilimenti balneari. L'anteprima del docufilm a Manopello Cavuti insieme al cast in piazza Marsinelle per raccontare il dramma. E passiamo all'attualità nazionale e internazionale. Allarme all'aeroporto di Lipsia, un drone bomba sulla pista, un apparecchio carico di esplosivo è stato rinvenuto a terra nei pressi di quattro aerei ucraini. Un altro oggetto è entrato in collisione con un cargo DHL che poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Le indagini sul caso sono state affidate all'anticrimine e all'antiterrorismo dell'End in collaborazione con la NATO. Tanto accordo tra Iran e Oman sulle rotte di Hormuz, Teheran avvisa, gli Stati Uniti non ostacolino il processo, ipotizzate una tregua. La replica di Washington, aprite lo stretto e rimane vivo il nodo dei pedaggi. Secondo la CNN, gli Stati Uniti avrebbero carenza di armi, le riserve sarebbero pericolosamente basse. Exit e replica infuriato, non è vero, vergognatevi. La situazione a Ceuta, partono le domande d'asilo, l'anello fragile resta quello di bambini e minori non accompagnati. I nodi della politica, l'Italia chiederà 36 miliardi, Giorgetti illustra la richiesta all'Europa per le spese legate alla difesa e alle energie. Ed è la giornata delle due anime del Carroccio, con quella guidata un po' più, diciamo, storica, guidata da Borghi, che vorrebbe non chiedere questo scostamento di bilancio. Infatti la Lega ottiene di modificare la risoluzione unitaria facendo correggere la parte relativa al safe. Decisiva la pressione di Borghi. Conte, non chiedeteci un euro. La Camera nega l'uso delle chat, bagarre in aula per Del Mastro, l'esito della votazione era previsto ma ha comunque scatenato la rabbia delle opposizioni. Vignami, Scalfaro libero 300 mafiosi a 41 bis, è falso, tecnicamente falso proprio, la replica, questo è il reato di vilipendio. Ecco il comando Interforze Cyber, approvato il disegno di legge sul rafforzamento delle capacità di difesa nazionali. Poi il riarmo divide il campo largo, che già partiva diviso di suo, i formisti del PD non hanno seguito le indicazioni di voto fornite dal partito. La storia della vicenda del bambino morto per una cardiopatia e per un cuore da trapiantare arrivato danneggiato. Domenico intesa sul risarcimento, il Monaldi pagherà una cifra intorno a 1,5 milioni, la cifra esatta è secretata, alla famiglia del bimbo morto dopo il trapianto. Torino svolta nell'indagine, fu uccisa a luglio, arrestato l'ex, l'uomo era l'unico sospettato del femminicidio di Daniela Florea. A Carrara ancora un incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra, il 44enne è morto, lavorava in un'azienda del comparto del marmo. Veniamo alla nostra provincia, Teramo, Palazzo di Giustizia, i nomi per il vertice tribunale, partita la corsa a 7 per scegliere il nuovo presidente, termine scaduto per presentare le candidature al Consiglio Superiore della Magistratura dopo per il dopo Calvaresi, da ottobre in pensione. Ci sono 5 abruzzesi tra cui Santini, Canosa, Luciotti, Di Fulvio e Falco, da Roma Campoli e Circelli. In monopattino senza casco, 4 multati, i controlli dei carabinieri in centro storico, al pacco fluviale denunciato giovane con un coltello. Il bando sport e periferie, nuovo campo a Colle Atterrato, il ministero boccia il progetto, il comune sperava nel finanziamento da 1,5 milioni per riqualificare l'impianto e renderlo polivalente. Il consigliere Corona, ennesima occasione persa, e a farne le spese sono sempre i quartieri e cittadini. Polizia maltratta la compagna, scatta il divieto di avvicinarsi ancora a Teramo, poi Crognaleto, rogo di vampa vicino al santuario, fiamme e paura nell'area della chiesa di Santa Maria della Tibia. Vi lascio l'Aquilone alle vostre letture estive, andiamo avanti, vediamo di tornare in provincia di Teramo, la stagione degli sconti, lo shopping, centro commerciale, bene i saldi, più presenze nel fine settimana. Il polo di Piano d'Accio attira i clienti soprattutto il sabato e la domenica, quando Teramo si svuota. Il grande caldo e il maltempo fanno aumentare le vendite, bilancio positivo per i commercianti. Il ricordo di Gian Donato Morra, un modello per i giovani, Fratelli d'Italia ricorda l'ex assessore a 3 anni dalla sua scomparsa. Sanità, disavanzo nei conti della ASL, l'UGL dice l'azienda chiarisca. Caliscendi, successo al Castello, in tanti all'anteprima dell'evento che valorizza i sapori del territorio terramano. Poi buono simoro Caliscendi a Teramo, però Ferrante lo ha fatto, ci è riuscito ed è stata, pare, una bella manifestazione. Noi l'abbiamo intervistato, trovate l'intervista sulla nostra pagina Facebook. Ancora la provincia, maltempo verso i risarcimenti, Grandinata, ok alla risoluzione per lo stato di calamità naturale. La commissione regionale vota l'atto che impegna la giunta ad avviare la ricognizione dei danni, quindi non ancora i risarcimenti ma a verificarne i danni. La consigliera Rossi, l'approvazione all'unanimità è segnale di unità istituzionale per il territorio. Torricella, tanti fondi ma nessun progetto per la crescita, poi arbitro aggredito, grazie a chi mi ha aiutato, a Santomero, il 35enne ferito al collo da un giocatore in campo, non mi sono mai sentito solo, dice l'arbitro. Strade, la provincia stanzia altri 2 milioni al via i lavori a Torreno Nuovo, poi toccherà a Sant'Egidio, Bellante, Campi e zone di Teramo. Tortoreto, scontro tra due bici, grave turista milanese di 76 anni, poi abuso di alcol tra i giovani, servono più controlli, lo dice ad Alba Adriatica la sindaca Casciotti, pronta a chiedere un vertice in prefettura. Noi Moderati propone un protocollo con i locali e campagne di prevenzione. Funerali a Corropoli, oggi addio a Di Monte, storico giornalista, seguì le Olimpiadi. Giulianova, crisi abitativa, l'edificio in degrado, alloggi pubblici da riqualificare, via libera al piano da 1,9 milioni. L'ASP 1 pubblica l'avviso per le imprese interessate a realizzare gli interventi in 14 appartamenti. Previsti nuovo cappotto termico, sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Si tratta dell'edificio che si trova... vediamo un po'. Via Veneto. Mociano, colonie estive, il 3 settembre scade il termine per i contributi, poi nella piazza della stazione a Giulianova molesta e insulta passanti, bloccato dalla polizia. Ieri pomeriggio è stato un po' di movimento in stazione, come spesso accade ultimamente, sono dovuti intervenire più forze dell'ordine e anche un'auto medica e l'ambulanza. Il medico Gallier dona un suo quadro a chirurgia e Utiche. Poi ancora Guardia di Finanza, c'è il cambio alla guida, incontro in comune tra il sindaco, il nuovo comandante della compagnia De Nicola e l'uscente Cerra. Roseto, verso il voto, il confronto nel centrodestra, Fratelli d'Italia, attenzione con gli alleati. Il tavolo c'è, grazie a noi. Valentini, Bacchetta, Urbini di Forza Italia e Bella Chioma della Lega. Frasi surreali, abbiamo sempre coinvolto i partiti nonostante la poca attività all'opposizione. L'ex funzionaria D'Emilio sarà l'assessora al posto, l'assessora al posto di Ginoble, gestirà le deleghe personale e patrimonio, il bilancio resta a Nunes, ambiente Mazzocchetti. Ferragosto, fuochi d'artificio e polemiche, confermati i giochi pirotecnici sul pontile, Ciancaione, bocciate le mie proposte per evitare i botti. E aree verdi, ecco 20 panchine donate dalla ditta Edil 83. Scusate, Silvi. Dopo l'emergenza frana al paese, alunni senza scuole, genitori amareggiati scrivono a Mattarella, lettera appello, nessuna soluzione dopo la chiusura, i turni pomeridiani in un'altra struttura sono penalizzanti. Debiti per 12 milioni, la minoranza accusa ad Atri, c'è uno scontro in comune, poi a Pescara oltre una quindicina di malori, intossicazione da alcol, 5 minorenni in ospedale, allarme dei passanti martedì sera, arrivano 4 ambulanze e la polizia. Ci sono testimonianze, ho visto una ragazza vomitare, c'era ressa, purtroppo sono scene che si ripeteranno. L'Aquila, Monti in fiamme, l'altra giornata di passione, Roio e Lucoli sotto controllo, nuovo fronte sulle rocche, decine di volontari al lavoro anche di notte, l'emergenza non è conclusa. Ricorderete la vicenda del gonfiabile fatto volare via dal vento, bimbi feriti, 3 persone finiscono sotto indagine. A Chieti, giustizia fai da te, lo accusano di essere un ladro, in 5 lo prendono a bastonate, devi andare via dal paese. Un pregiudicato di 48 anni, ferito a sangue in strada, a colpi di mazza di ferro, ti ammazziamo e ti bruciamo casa. Stampavano soldi falsi in 5 nei guai a Montenerodomo, tra domiciliari e 2 obblighi di dimora per la banca, per la banda, dietro le banconote fasulle. Lo sport, Serie A, colpo Roma, ecco Molina, Zirkzee, assalto della Juve. L'Italia chiama Zola, valorizziamo i giovani. L'ex attaccante torna in azzurro come coordinatore delle nazionali under, Malagò, scelta giusta. Azzurri in ritiro a Castel di Sangro, in 7.000 al Patini per il Napoli, 6 milioni di euro. Politano, Lucca e l'Osasuna va KO. Ancora Serie C, il calciomercato del Delfino, il Pescara cerca un bomber, il russo è vicino, idea Mancuso, resta monitorato anche Parigi, il Latina lo valuta al non meno di 500.000 euro, poker del Pineto contro il Notaresco, il tecnico Barillari, test positivo, ho visto più brillantezza tra i giocatori. Serie D, Pomante sorride, il Teramo sta crescendo, poi ancora l'Aquila convince ancora, altra vittoria con Langizia, i rossoblu si impongono con un netto 6-0, in gol anche Campagna e Gasperoni, intanto è ufficiale Saia dell'Entella, sempre più vicina alla firma di Curatolo. Giulianova, Misuraca, nuovo goleador, lui dice faccio il possibile, anche lì trovate le interviste, poi magari ve le faccio ascoltare anche di Misuraca e del tecnico dopo e di D'Arcangelo dopo l'amichevole ieri contro una squadra di promozione marchigiana. Sant'Egidiese, Zanelli può firmare, Arboleda al San Giovanni Teatino. Lanciano, nuovo colpo, ecco Barone, il difensore arriva dal Casarano, intanto ieri poker dei rossoneri alla San Giovanni. Chieti, piano salvataggio, si tenta la carta Mergiotti, l'ex presidente contattato dal comune per intervenire e salvare la società, intenzione è creare una holding di imprenditori per rilevare il 100% del club, il concetto di holding non ce l'avete quando scrivete, però vabbè. Andiamo avanti, parla l'ex attaccante, dice Pagatti, c'è un'intervista a Pacione. Io la Juve la notte con il Barça, tifo Pescara e spero torni in alto, dice. Bene, è il momento di passare all'altro quotidiano che parla di Abruzzo, che è il Messaggero. Alcol prima della festa, soccorsi 5 minori, poi soldi falsi in tutto il mondo, scoperte 2 stamperie clandestine a Montenerodomo, paese a oltre 1000 metri, 5 gli indagati, non solo euro, ma tante altre banconote fasulle vendute via Telegram, è l'Abruzzo che esporta. Andiamo avanti, abbiamo intanto una richiesta di informazioni, ci informeremo subito. Elisa, buongiorno. pare che manchi l'acqua al paese, zona stadio, da ieri sera. Dobbiamo verificare con Ruzzo e vi facciamo sapere. Perdonanza all'Aquila in diretta su Rai 1, va bene. Allarme Baby Gang, i ragazzi temono di uscire di casa a Vasto, all'Aquila i residenti, noi assediati dalle zanzare. Civitella Roveto, la festa di due generazioni. Lega, Bagnai all'antitrust nel Chietino, si torna al voto. Andiamo sul soppalco, domani da rettore vi regalerò una serata davvero speciale, dice o minaccia a Vasto. Costa Terramana tutto esaurito negli alberghi, ma sono in crisi le case vacanze, non si sa da chi vengono questi dati. Poi Serie C, Pescara, sprint fra Parigi e Olivieri per l'attacco. Perdonanza, svelati i big, la chiesa di Collemaggio in diretta su Rai 1. Terna, formazione, scuola, lavoro in Abruzzo, coinvolti 100 studenti. Ancora Pescara, drink prima della festa, soccorsi 5 minori per intossicazione alcolica, un gruppo di ragazzini trovato a terra vicino alla rotonda Paolucci sul lungomare. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno subito chiamato i sanitari del 118. Droga nelle spiazze di spaccio e per il carcere di San Donato scoperte anche armi clandestine. Pescara, sedie e tavoli in spiaggia, chiosco, ristorante chiuso. Il reparto aeronavale della finanza ha accertato violazioni urbanistiche. Il locale sul litorale di Montesilvano è stato posto sotto sequestro dalla GIP. Però intanto il TAR ha sospeso il provvedimento comunale fino a settembre. Il Festival d'Annunziano diffuso in tutta la città, eventi anche dai balconi. L'Aquila, montagne in fiamme, analisi sull'innesco, resta l'allarme sull'altopiano delle Rocche. A Rocca di Mezzo arriva l'ARPA a verificare la qualità dell'aria, a Rocca di Cambio paura per le faggete. Sotto assedio delle zanzare all'Aquila, scontro sulle disinfestazioni. Gruppo di residenti di Pettino denuncia situazione invivibile fuori e dentro casa. Taranta, che sia del comune, difende però la scelta, dice quest'anno evitiamo interventi chimici massivi, quindi proprio non le hanno fatte le disinfestazioni. Morte di Cecilia Marottoli, i giudici era ignara dell'auto non in regola. Campo di Giove, assalto dei turisti, boom di pacchi e di utenti alle poste. Gonfiabili, riapre il parco, tre indagati per l'incidente a Roccaraso, giochi volati per il vento, feriti tre bimbi, uno ricoverato ancora. L'area dissequestrata dalla procura tornerà attiva entro Ferragosto. I gestori comunque dichiarano che prima faranno nuove verifiche. A San Benedetto dei Marsi chiedono offerte per la festa patronale, ma è una truffa, c'è caccia ai falsi volontari. Chieti, oggi mi sento fortunato, compra un altro tagliando e vince 2 milioni di euro, notizie che vi abbiamo dato ieri e adesso è arrivata anche sul Messaggero. Scuole a settembre, gli interventi di manutenzione straordinaria sempre a Chieti. A Vasto scoppia l'allarme Baby Gang, c'è chi ha paura di uscire di casa. La digressione domenica scorsa a Punta Penna, non un caso isolato, molti ragazzi temono di trovarsi nei guai. Centrale di banconote false scoperta a Montenerodomo, due laboratori clandestini trovati nel piccolo centro, oltre 1000 metri. Non solo euro, ma anche lecca albanesi e monete africane. 5 gli indagati. Teramo, rifiuti, riparte la gara per il biodigestore, non c'è la revoca dei 30 milioni di euro, fra virgolette, dichiara qualcuno, però non sappiamo chi. Poi Costa, sold out negli hotel, ma case vacanze in crisi. Giovannelli, meno 30% negli alloggi privati, danni numeri a caso proprio, cioè non capisco, vabbè. Esultano i comuni per gli amministratori presenti in linea con l'anno scorso, il miglioramento attese dei dati ufficiali, vabbè. Nel parco fluviale con un grosso coltello denunciato per porto abusivo d'armi. Poi ancora maltrattamenti, abusi per anni, allontanato il compagno violento. Sempre giudiziaria questa. Andiamo nel Tondino, festa grande per i 100 anni di Luisa Picone, sempre a Teramo. Lo sport. Pescara, sprint, Olivieri, Parigi. L'attaccante del Latina resta sempre in pole, ma non è facile. Foggia può virare sul Cesenate. Se non si sblocca l'impasse per Di Nardo, l'unico arrivo al momento è quello di Russo. Tanto la campagna abbonamenti del Pescara, vendute 1100 tessere, stadio alla protesta dei tifosi disabili. L'Abruzzo sogna le medaglie dell'Atletica. Serena Di Fabio, capitana azzurra ai mondiali Under 20 in Oregon, lei dice: sono molto emozionata, dobbiamo dimostrare il nostro valore. Negli States anche D'Angelo per il lancio del disco e Gaia Sabatini e Michel Cantò agli europei Under 20. Serie C, Pineto, un poker per chiudere il ritiro, finisce 4-1 contro un buon Notaresco, sabato l'Atletico Ascoli. Giulianova, Misuraca in palla, Azzurra Marinier, KO 4-1. È andato in gol anche Martiniello, va detto. L'Aquila, 6 gol al Luco con tris di Gasperoni. Facciamo una prima nazionale. Caldo senza fine, Italia tutta rossa. Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aura. Ma chi ci sarà scritto sulle chat del Mastro? Ci hanno così il terrore. Ma 5 Stelle, sventola i cellulari. Schlein, non nominate più Borsellino. Nordio, nei telefonini c'è un'intera vita. Capito. Verso le primarie, l'analisi. Conte, pacifista, punta su CGL e cattolici. E Meloni avverte i vice, noi mai con vannacci né alle politiche né nelle città. Primo passo verso la manovra, ottobre, lo scostamento, il governo chiede a Bruxelles flessibilità per energia e difesa. Trump, riapertura subito o colpiremo l'Iran. Hormuz, c'è l'accordo tra Teheran e l'Oman. Montserrat, il Partito Popolare, dice l'emergenza Ceuta non è stata risolta. Separati da 9 mesi, famiglia nel bosco, atti autolesionisti di uno dei bimbi, anche questa notizia di ieri. Andiamo sul soppalco, la Dispoli, prezzi pop e treno, il format irresistibile. Continua l'inchiesta del Messaggero sulle spiagge laziali, o meglio le spiagge dei romani. Calciomercato, Roma arriva Molina e adesso pressing per Nusa o Fofana. E va bene, abbiamo terminato con le notizie dei due quotidiani canonici, andiamo invece a legge a salutare gli amici. Buon giovedì a Valentina Campeti, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Loriana Ciccioni, Loredana Ciaffoni, Paola Picciconi, Betty Alma, Rita Ranalli, buongiorno Lisa Concetto, adesso ci informiamo, e Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le altre notizie, la nostra pagina Facebook, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amatori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle.

0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
1: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Allora, torniamo in studio, andiamo sulla nostra pagina Facebook. Casalena è un po' presto, sono andato un po' veloce stamattina. Allora, domani alle 18, oggi alle 18.30 pomeriggio da noi, parliamo di rottamazione e come è stata disposta dal Consiglio Comunale con la consigliera Maria Luigia Orfanelli a Comune di Porcellese. Ci sarò pure io per parlare appunto della situazione dei balneari. Fiorella Mannoia in concerto ieri sera, il concerto sull'area del porto, molto c'era tanta gente ed è stato un bellissimo concerto. Ancora qui trovate ancora dei brani, se volete ascoltarli. Io non ve li posso far ascoltare in diretta, però se volete ascoltarli basta andare sulla nostra pagina Facebook. C'è il richiamo alla conferenza stampa di lunedì scorso del cittadino governante su Caliscendi, poi ancora il Giulianova con delle foto dal ritiro. Domani, oggi, si inaugura il centro per l'impiego, vi faremo qualche, anche lì copriremo la notizia, con da partire dalle 9.30 appunto il nuovo centro per l'impiego, situato nel nuovo mercato coperto, che non è più un mercato, però è neanche coperto, però ha chiuso, sopra ci sarà appunto il centro per l'impiego. Bene, sentiamo le interviste post gara di ieri, partiamo dall'allenatore Pergolizzi.
3: Brillante, perché c'era stato un primo tempo più brillante, oggi un po' più appesantiti, forse la preparazione.
4: No, ma un po' più appesantiti sicuramente. È normale che stiamo lavorando, è normale che ci sono i carichi di lavoro, però eravamo stanchi un po' mentalmente, quindi è lavoro, ci può stare. Dico, adesso dobbiamo solo mettere in minutaggio, stiamo cercando, ecco.

0: di fare più minutaggio possibile, cambiandoli durante la partita. Per noi da qua all'inizio della Coppa Italia deve essere un rodaggio, mettere dentro minuti e cercare di trovare quell'equilibrio che ci permette di essere squadra tutta la partita.
1: Allora, cose che sono andate meglio e cose che su cui secondo te c'è da lavorare?
0: Stiamo facendo fatica ancora su questi inserimenti da dietro, nelle letture degli attaccanti, però siccome nel primo tempo abbiamo giocato a 4, quindi ci può stare, perché giocando in un modulo diverso rispetto all'anno scorso e avendo loro le due punte siamo andati un po' in difficoltà, uno esce, uno marca, e quindi siamo andati in difficoltà. Poi ci siamo rimessi di nuovo a 3, è andato meglio, però un buon palleggio, un buon attacco allo spazio, giochiamo di più, ecco, rispetto all'anno scorso, dobbiamo stare un po' più equilibrati. Ora sembrerebbe che siamo più bravi a impostare, a giocare e meno a difendere, quindi dobbiamo trovare quell'equilibrio.
1: Sembrerebbe.
0: Sì, è proprio così.
1: Allora, centravanti c'è l'attaccante.
0: Attaccante ci vuole come il pane, l'ho sempre detto, quindi
1: Al forno
0: aspettiamo.
1: si vende, ma in pagno ci sta
0: Non lo so,
1: attaccante.
0: devo
1: Si vende
0: chiedere
1: pure
0: pure?
1: l'attaccante.
0: Sì,
1: Credo di
0: sì.
1: sì.
0: E allora
1: Abbiamo qualche nome?
0: non lo so, dovete chiedere al
1: Sì, lo
0: direttore,
1: chiedo
0: a
1: anche a
0: lui.
1: te
0: Io
1: per sapere se stai mettendo fretta.
0: non c'ho fretta, però serve. Quindi prima possibile è meglio.
1: Allora, c'è da sostituire anche il portiere?
0: Assolutamente sì, c'è da prendere qualche under e forse un over dietro.
1: Braccetto? Come
0: Bravo.
1: dite voi che sapete di
0: Braccetto che
1: calcio?
0: possa giocare anche da esterno, sia a destra o a sinistra, quindi non è
1: No,
0: quello.
1: quindi un centrale difensivo?
0: No, c'entra Braccetto che possa giocare sia
1: Quindi
0: da quinto
1: al posto
0: sia
1: di
0: da terzino.
1: Damiano?
0: Perfetto, sì, che Damiano aveva delle caratteristiche, poteva giocare sia da Braccetto che in mezzo al campo.
1: Allora, qua ti parlavi di un centravanti, ormai l'hanno scritto tutti, ma andiamo di questo Costantino, arriva
0: Non
1: o
0: arriva più.
1: no? Non arriva più. Oh, siamo
0: Non arriva
1: liberati.
0: più perché credo che abbia avuto una proposta
1: Ma è vero che
0: importante.
1: viaggiavamo sul 90-100 mila?
0: Assolutamente sì.
1: Ce l'hai tu?
0: Possiamo prestare,
1: No, lo
0: vediamo se
1: so.
0: facciamo una colletta.
1: No, però hai altri nomi, tu sei esperto e conosci un sacco di nomi,
0: Ma
1: dai una
0: io
1: mano tu al
0: credo
1: direttore
0: assolutamente, io
1: sportivo.
0: credo che l'importanza di una società è nel darsi una mano uno verso l'altro, quindi daremo tutti una mano per cercare di portare l'attaccante, ci vuole il tempo giusto, ma abbiamo fretta e lo dobbiamo prendere prima possibile.
1: Ancora una volta a tutti è piaciuto a Bagnari, ma ormai sarà sempre così.
0: Ma Bagnale per me sarà un titolare in questo momento, quindi
1: Come in
0: no,
1: questo momento?
0: in questo momento in senso nelle scelte è un titolare, poi se essendo un under, se avrà un calo fisico è un'altra cosa, ma Bagnale è un giocatore che sta bene in campo, cioè si sente se c'è e si
1: Bene,
0: vede.
1: grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi. E questo era Pergolizia, adesso invece andiamo a sentire il bomber della partita.
1: Lo diciamo tutti, ma anche il ministro si
0: Misuraca.
1: attacca una punta, tu poi hai fatto due gol, hai sperato il terzo, ti stavi candidando?
2: No, no, no, siamo al di là di chi dovrebbe arrivare, no, lavoriamo su quelli che siamo. Io credo che anche oggi ho avuto tante occasioni e penso che in questo momento la stagione e soprattutto durante l'anno, quando hai tante occasioni, i gol arrivano, il problema se non ci sono, quindi continuiamo a lavorare, è una fase dove dobbiamo faticare soprattutto a livello fisico e
1: Una
2: credo che
1: squadra
2: lo
1: molto
2: stiamo facendo.
1: rinnovata, io ti chiedo, ecco. Dei tuoi, qual è, non dico che magari ti ha impressionato di più, ma nel complesso i nuovi come vanno secondo te?
2: Bene, bene, parlo per il mio reparto, credo che tutti i ragazzi che sono arrivati, tutti e tre, sono veramente forti e ci danno una grossa mano, quindi mi permetto di esprimere una parola in più per
1: Esprimi, esprimi.
2: i miei compagni di
1: A proposito, ma
2: reparto.
1: se, voi siete più tranquilli perché potreste giocare a 5, quindi un posto per te, cioè.
2: No, cioè, tre, sono tre.
1: 3-5-2
2: No,
1: abbiamo fatto
2: guarda, al di là di
1: adesso.
2: tutto credo che dobbiamo guardare allenamento dopo allenamento e credo che se si voglia fare una buona stagione ci sia bisogno di tutti. Ci sarà il momento di Misuraca, ci sarà il momento degli altri compagni di reparto, ci sarà il momento di un attaccante, dell'altro, così si riesce a costruire qualcosa, se no è difficile.
1: Comunque uno felice di stare quasi tutto.
2: Anzi sì, l'avevo già dichiarato, quindi
1: Lo
2: sono
1: ripetiamo,
2: contento, sono molto contento.
1: vabbè, grazie, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Questa era Misuraca, autore di due reti delle quattro che il Giulianova ha fatto contro appunto il Mariner. E andiamo ad ascoltare adesso
1: Essendoci un bomber
0: D'Arcangelo.
1: avanti, insomma, c'è grande movimento come la Bagnale, tu ed altri. Allora, sei bravo, momento di forma particolare, sei magro, quindi arrivi prima. Vediamo qual è la strada, o più di una delle due. che abbiamo proposto.
2: No, secondo me, diciamo, mi sento in forma, penso di avere una buona gamba e niente, per caratteristiche penso che sono, diciamo, avvantaggiato nella corsa questo primo periodo di tiro.
1: Allora, non ti abbiamo ascoltato, però quando hai saputo di Giulianova che hai detto mannaggia, voglio stare a Pescara, volete mettere Pescara con Giulianova oppure no?
2: No, Giulianova è stata una grandissima opportunità, mi ha permesso di entrare subito nei grandi, una grandissima società, grandissimo tifo, per me è una grande opportunità per dimostrare il mio valore.
1: Perché tu hai giocato in primavera, hai fatto apparizioni in prima squadra?
2: Primavera e allenamenti durante l'anno in prima squadra, però nessuna partita.
1: Nessuna panchina nemmeno?
2: No.
1: Invece qua potresti partire titolare, chissà, non mai dire mai.
2: Speriamo.
1: E ci punti naturalmente.
2: Certo, il mio obiettivo,
1: che
2: lavoriamo.
1: Che squadra hai trovato secondo te? Come siete?
2: Un'ottima squadra, grandissima individualità, si possono fare grandi cose secondo me.
1: Non lo puoi dire tu, come te lo faccio tu, ci vorrebbe un centravanti.
2: Come?
1: Ci manca il centravanti. No. Ma lo cerco, lo sai che lo cerchiamo, no?
2: Sì, sì. Oh, ecco. Però secondo me se lavoriamo...
1: Allora, viene il Pescara, tu ci sai dire perché dovunque vanno non possono portare i tifosi dietro, su quale episodio?
2: Ah, secondo me per i casini, per la retrocessione della...
1: Là, quella partita lì?
2: Sì, penso di sì.
1: E voi sei emozionato di riaffrontarli da avversario?
2: Sì, tanto, non vedo l'ora.
1: Non vedo l'ora. Vabbè, grazie, in bocca al lupo.
2: Grazie.
3: Questa era D'Arcangelo, con questa intervista chiudiamo la pagina dedicata all'amichevole di ieri di Giulianova, che giocherà di nuovo sabato con il Pescara, probabilmente a porte chiuse per i problemi appunto che ha la squadra pescarese, e quindi se si giocherà a porte chiuse come sembra, si giocherà alle 6, alle 18, se invece sarà porte aperte, se fosse stata porte aperte la prevista la notturna. Vedremo, nei prossimi giorni vi daremo ulteriori approfondimenti. Allora, è il momento di sentire Pierluigi, quindi andiamo subito a chiamarlo. Ecco qua.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che sei stato a vedere la Mannoia ieri sera? Ti ho svegliato, no?
0: No,
1: ma sei in ferie o cominci la prossima settimana? Perché tanti sono andati adesso, tanti vanno la prossima settimana.
0: Vado domani, l'ultimo giorno.
1: Domani è l'ultimo giorno, quindi ti fai, diciamo, fino al 24 poi, o no?
0: Credo fino al 30.
1: Vabbè, alla grande, va bene.
0: Penso di riprendere proprio il 31.
1: Ma sì, perché ci fa a noi. Allora,
0: sì.
1: Dici questo meteo assassino quando finisce, quindi lo faccio più con l'avviso. Ma...
0: Il problema è che non c'è una via di fuga. Cioè, nel senso, il tempo, l'anticiclone sì, si sposta a destra, a sinistra, il cuore caldo va dalla Spagna ai paesi balcanici, ma diciamo che non c'è una fine, perché le depressioni restano a nord delle Alpi, quindi non possiamo definire purtroppo una rottura ad oggi, e questa situazione ce la porteremo dietro, se non fino a Ferragosto, poco ci manca. Diciamo che oggi la prospettiva è arrivare fino al 13-14 con questo tipo di tempo, poi 15 ancora c'è tempo, quindi magari
1: continuerà in parte all'interno l'instabilità pomeridiana.
0: L'instabilità ci sarà sempre all'interno, più o meno marcata, specie nella zona del comprensorio aquilano, qualcosa arriva anche sul Gran Sasso, però fondamentalmente per il momento diciamo è limitato a questo il meteo di agosto. Poi vedremo dopo la seconda metà del mese cosa succederà, anche con il decadimento della radiazione solare, cioè nel senso prima o poi questa situazione di stallo dovrà rompersi in qualche modo, e vedremo come si romperà.
1: Il problema è che poi, con tutta l'energia che sta caricando, quando si rompe localmente può essere pericoloso, no?
0: È un elastico, quello è un elastico, più lo tiri più ovviamente quando si stucca poi fa danni, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, l'estate ormai è una mina vagante, è una bella stagione, ma ormai è diventata una stagione che se non hai aria condizionata, se non hai le giuste precauzioni, è una stagione che ti può far male, al contrario delle altre che invece più o meno, insomma, dai, si vive, cioè autunno, inverno, primavera, sono stagioni qui da noi anche calde, fondamentalmente, però respirabili. E poi ci sono eventi che sì, possono essere più intensi, ma non devastanti, può essere una grandinata di coltivazione.
1: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domattina.
0: Vabbè, sì, vediamo se ci sono novità o spirali.
1: Siamo tu appena li vedi, non ti preoccupare, anche se sono minimi, perché tanto rinfresca anche la speranza, dovessi credere.
0: Sì.
1: Cioè, vedere la luce in fondo al tunnel, come si dice, non è male.
0: Finché c'è l'aria condizionata, comunque, più o meno.
1: Sì, lo so, però tu sei letto, il turismo va male, non è vero, non è che non c'è la gente, che la gente non va al mare perché ci stanno 40 gradi. Cioè, non è fattibile stare dalle 11 alle 4.
0: Io sono stato a Teramo, un caldo nero, ancora lì sono 40 gradi.
1: Sì,
0: respiro,
1: sì.
0: Purtroppo ovunque tu vai fa caldo. Qui è umido, soprattutto la sera non si respira.
1: Sì, è vero.
0: Sono 80% umidità, 82%, l'aria è proprio pesante,
1: sì,
0: sembra
1: sì,
0: proprio la Polinesia. Se vai in Polinesia l'aria è talmente pesante che fa fatica a respirare.
1: Sì, è vero.
0: Quindi qui a noi sulla costa peggio è tra la sera e la notte, cioè tra la sera e fino a luna di notte, fino a quando non entra la brezza di terra, poi un pochino abbassa l'umidità e anche la temperatura. Per il resto, però, quel periodo là invece all'interno è brutto il giorno, perché il giorno con picchia il sole e fa le temperature sono più elevate di qua la costa, che abbiamo un pochino di brezza qua al mare, poca, però ci sta.
1: Poca anche perché l'acqua è caldissima.
0: Tardissimo, non ci sono più entrato, ma ci devo rientrare adesso nel fine settimana, e quindi niente, la situazione è quella che è, stiamo. È tosta.
1: Va bene, a domattina, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Allora, abbiamo sentito anche Casalena, facciamo qualche stacco, dopo torniamo con gli auguri, l'almanacco del giorno e le ultimissime notizie. se riusciamo anche a darvi notizie sull'acqua che manca al paese, se ancora manca.
2: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: È meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
2: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Allora, torniamo in studio, ci stiamo informando sull'acqua, Vediamo però le altre segnalazioni da parte dei nostri. Intanto salutiamo, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Sandro Magnoni, Oriana Ciccioni, buongiorno, dice che in via Fermi, ai numeri dispari pare, ieri non hanno preso la spazzatura né l'organico né il vetro, non è la prima volta che succede, ho telefonato alla Rieco alle 11.30 ma poi non sono venuti, ma adesso l'organico deve arrivare fino a sabato, come altre volte, fa caldo, puzza, che si deve fare? Sollecitiamo anche la Rieco adesso per vedere che è successo. Poi buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio. Allora, appena se ho notizie sia sull'acqua in paese, zona stadio, che sui rifiuti vi faccio sapere. Comunque considerate che la segnalazione la facciamo. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: E neanche in via Mameli pare abbiano raccolto l'immondizia o manca l'acqua. Isabella De Luca, buongiorno. Vediamo, una delle tue la facciamo comunque. Vabbè, allora, oggi è 6 agosto, non c'è un santo in particolare, si ricorda la trasfigurazione del Signore, manifestazione anticipata della gloria del Signore e profezia del suo esodo al Padre. L'odierna celebrazione mette in luce la dimensione pasquale della liturgia e di tutta la vita cristiana. La parola del Padre preannunzia l'adozione filiale di coloro che, ascoltando e seguendo il Figlio prediletto, diventano suoi fratelli e partecipi della trasfigurazione eterna. Questa festa del 6 agosto, originariamente celebrata in Oriente, fu estesa a tutta la Chiesa da Callisto II, al ricordo della liberazione di Belgrado. E noi facciamo tanti auguri per il 6 agosto, per i compleanni, a Manuela Bontà, Arnaldo Sperandì, Giuliano Pierdomenico, Ileana Giostra e Roberta Barnabei. Ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Allora, è il momento di andare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Giappone, cerimonia presso il memoriale della pace di Hiroshima per commemorare le vittime del bombardamento atomico del 6 agosto del 1945. Continua la settimana mondiale fino a domani, relativa all'allattamento al seno. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.59 la temperatura era di 28,3 gradi, l'umidità 66%, il clima caldo, il vento a 5 orari, la massima di oggi sarà 33. La qualità dell'aria oggi a Giulianova ha un indice molto basso, è 24, ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.57, tramonta alle 20.23, culmina alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 26 minuti. La luna sorge alle 22.48, tramonta alle 13.21 di domani, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 59%. Nati oggi, 6 agosto 1881, 145 anni fa, Alexander Fleming, biologo, scopritore della penicillina, premio Nobel nel 1945. 6 agosto 1931, 95 anni fa, Jean-Louis Chautemps, sassofonista jazz e session man francese di Elton John. Ascoltiamo Calm Down in Time, perché ha fatto anche il sassofonista per Elton John, dove appunto compare il suo sassofono. 6 agosto 1961, 65 anni fa, Antonella Interlinghi, attrice, ha partecipato a un film di Ranzina come Vacanze di Natale. Quindi neanche, buongiorno Luigi, neanche in via Bellini c'era l'acqua, va bene, abbiamo segnalato, poi vi faccio sapere se abbiamo delle risposte. Fatti nella storia: il 6 agosto 1791, 235 anni fa, inaugurata la porta di Brandeburgo a Berlino dall'architetto tedesco Carl Goddard Langhans. Struttura monumentale, alta 26 metri e larga 65, modellata sull'ingresso dell'Acropoli di Atene, diventa simbolo della città e punto di riferimento della storia europea. 6 agosto 1916, 110 anni fa, scatta la sesta battaglia dell'Isonzo, detta battaglia di Gorizia, nel pieno della prima guerra mondiale. L'avanzata italiana verso la città è segnata dal sacrificio del volontario mutilato Enrico Toti, che cade combattendo e diventa simbolo di coraggio e dedizione patriottica. 6 agosto 1926, 100 anni fa, la statunitense Gertrude Ederle parte da Cap Grisnez alle 7.05 e dopo 14 ore e 34 minuti raggiunge Kingsdown in Inghilterra. Diventa la prima donna a attraversare a nuoto il canale della Manica, impresa che la consacra icona dello sport e dell'emancipazione femminile. 6 agosto 1991, 35 anni fa, Tim Berners-Lee pubblica il primo sito del World Wide Web, aprendo l'era della tripla V e segnando l'avvio della moderna navigazione internet, un gesto tecnico minimo, un cambio epocale nella comunicazione globale. Frasi famose, queste sono di Fleming: la penicillina può curare gli uomini, ma è la natura a guarirli. Il buon uso della penicillina è fondamentale, il cattivo uso farà sì che i microbi diventino resistenti. E questo lo diceva già nel 1881, quindi insomma, è nato. oggi ci facciamo i conti con la resistenza. Non è difficile rendere i microbi resistenti alla penicillina, appunto. Ecco. Sir Alexander Fleming, nato il 6 agosto 1881 a Darvel, morto l'11 marzo 1955 a Londra, è stato un medico, biologo e farmacologo scozzese, universalmente noto per aver scoperto l'enzima lisozima del 1922 e la penicillina nel 1928, risultato che gli valse il premio Nobel per la medicina nel 1945. È autore inoltre di numerosi articoli scientifici di batteriologia, immunologia e chemioterapia. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. Prima di ascoltare Countdown in Time di Elton John, andiamo in radio, purtroppo, perché non ve la possiamo far ascoltare su Facebook, ma in radio la sentite anche su Radio Garden online su www.radiogiulianova.net. Poi passiamo all'ultima ora dell'ANSA, vediamo se ci sono notizie. Iran: non stiamo negoziando con gli Stati Uniti su Hormuz, solo con l'Oman, e questo è quanto. La Camera approva il decreto legge giustizia con 165 sì e legge. Il secondo, il premier canadese, non è possibile che Infantino possa guidare la FIFA. Meloni vede Tajani, Salvini e Lupi si fa il punto prima della pausa estiva. Sta la guerra, se facciamo la pausa estiva, perché noi siamo italiani, Ferragosto non ce lo deve togliere nessuno. Benissimo, allora chiudiamo con il Radio G Notizie su Facebook. Non ci sono altri saluti, non ci sono altre segnalazioni. Ripeto, se riusciremo, comunque la segnalazione l'abbiamo fatta sia per l'acqua che per i rifiuti direttamente. Se avremo aggiornamenti li potrete trovare sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo, oggi pomeriggio alle 18:30 pomeriggio da noi, tutto quello che c'era c'è da sapere sulla rottamazione disposta dal Consiglio Comunale. Interverranno la consigliera Orfanelli, Archimede Porcellese e io. Va bene, quindi terminiamo la diretta. Vi auguro un buon inizio di fine settimana a voi che ci seguite su Facebook. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo, che appunto è Elton John con Countdown in Time.

0: Questo era Elton John con Calm Down in Time. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon inizio di fine settimana, un buon weekend. Noi ci risentiamo domattina alle ore 7:30, come sempre, con il direttore. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito, ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia, questo appunto questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao. Quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare, scrivere canzoni, registrarle, pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni, desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, B è con voi.

0: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Before it's on the radio, it's on AOL. AOL Music. First listen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Poco dibattito sulla rottamazione.

0: in diretta. Buonasera alla consigliera comunale Maria Luigia Orfanelli. Buonasera, buonasera, ti vedi perfettamente, grazie di essere intervenuta.
1: Grazie
0: a Gabriele Albani, segretario del COBA, Consorzio Balneari, e grazie ad Archimede Forciollese di Evoluzione Sostenibile. Il tema è la rottamazione che il Comune ha fatto, e l'Orfanelli ci teneva tanto. Da febbraio che insisteva, siete arrivati in extremis. Vabbè, dici che cosa prevede questa proposta, se ritieni che sia esaustiva, può essere in qualche modo migliorata. Vediamo un po'.
1: Praticamente a tempo l'avevamo proposta sia al mio gruppo Fratelli d'Italia che alla maggioranza, quindi principalmente all'assessore Giorgini, che saluto e ringrazio. Ci sono state delle valutazioni, era. Diciamo, sono due strumenti diversi, io l'ho detto in tutte
0: le salse,
1: in consiglio comunale, rispondendo qui all'architetto Forciollese. Sono due strumenti diversi. Sapevamo che insomma la rottamazione quinquies di per sé non era difficile da mettere in piedi, perché erano tutti quei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023, quindi c'era una prima scadenza che era giugno, poi prorogata a luglio. Logicamente ci sono stati in questi mesi tanti consigli comunali di cose trattate, ce ne sono state, siamo arrivati a ridosso, non siamo gli unici perché ci sono stati altri comuni, però questo, come dicevo rispondendo ad Evoluzione Sostenibile, sono due strumenti diversi, perché dal primo comunicato non si capiva bene, anche in consiglio comunale non si era capito bene, rispondendo alla minoranza che mi è sembrata assolutamente contraria. Ha detto che un condono mascherato, però il condono, e anche qui ringrazio l'architetto, è ben diversa perché abbatte anche quello che è il capitale, mentre la rottamazione assolutamente no, agisce sulle sanzioni, quindi è un'opportunità per chi magari è rimasto indietro, per chi ha bisogno di fare delle rateizzazioni, insomma è uno strumento che il legislatore ha messo a disposizione e quindi abbiamo ritenuto importante approvarla. Però questo non significa che poi non vogliamo fare l'altra, la rottamazione autonoma, agevolata. Anzi, io ho chiesto esplicitamente all'assessore Giorgini, che so che qui il direttore ha un filo diretto quasi
0: è una specie di sindaco
1: quotidiano,
0: con molte cose passano attraverso di lui,
1: e quindi insomma sarebbe stato anche, diciamo, l'interlocutore principale, perché mentre la rottamazione quinquies, diciamo, è già confezionata, è già ha dei paletti, i dati sono acquisiti. La rottamazione agevolata invece è da costruire, bisogna vedere gli equilibri di bilancio, bisogna confrontarsi con gli uffici, e ricordo che in passato, siccome fu pure l'amministrazione dove c'era anche l'ex sindaco Mastro Mauro, che loro non ritenettero opportuno farlo, era tutt'altro tipo di rottamazione, perché di rottamazione non siamo alla quinquies, non è la prima rottamazione, ce ne sono state delle altre, e quindi mi piacerebbe sapere, anche visto che c'è stasera proprio lei che è stato pure amministratore, perché in questo, leggendo, perché mi piace leggere, che le parole, diciamo, sono importanti, e quindi lo sostenete in maniera importante, a gran voce, dite che è uno strumento importante, la normativa, avevamo suggerito di seguire l'esempio di altri comuni, come quello di Pescara, che ne ha approvati due, no, sappiamo bene, io ho seguito altri comuni, e dico che Martinsicuro, Tortoreto, Pineto, Silvi, Atri, ce ne sono di comuni che hanno aderito. Ma noi ad alcuni di questi che ho elencato stanno pure, alcuni hanno già aderito, altri stanno vedendo per l'attuazione agevolata, perché ha un iter ben più complesso, perché c'è bisogno di una ricognizione importante, mettere dei paletti, è quasi, come dico io, un abito sartoriale. cucito a misura su quelle che sono le esigenze. Naturalmente è importante il lavoro degli uffici, dell'ufficio finanziario, quindi mi auguro, solleciterò l'ufficio e anche l'assessore Giorgini, perché noi siamo favorevoli, spero che tutti siano. Vediamo però che questa deve essere una misura sostenibile, perché anche voi all'epoca, voi, insomma, l'ex sindaco Francesco Mastromauro, che saluto calorosamente, persona sempre garbata e gentile, ritennero di non farla, proprio per quelle cose che sto dicendo io, almeno dico per gli equilibri di bilancio, perché poi c'era quella polemica che anche il Partito Democratico oggi ha sollevato.
2: Credo che non ci fossero le condizioni politiche, ma io non c'ero, quindi non posso parlare.
0: Grimi, c'era Grimi.
1: In evoluzione sostenibile c'era, diciamo, il sindaco Mastromauro, che è diciamo, un personaggio di spicco, il sindaco di quell'amministrazione, che rifiutò di fare la rottamazione. Rifiutò di fare, perché è bene ricordarlo, io non ne voglio fare.
0: Posso dire una cosa? Grimi era qui, che faceva parte di quell'amministrazione, sì. C'era qualcuno che all'interno disse che non era una cosa di sinistra, per cui, per cui non si fece.
3: Una scelta politica, no?
0: Sì, una scelta politica.
1: Ma infatti ho piacere che a distanza di anni si venga sulle posizioni nostre, perché se oggi la sostenete la rottamazione, quindi se anche quella agevolata, siccome si. Vengono a favore del cittadino e no, come hanno detto anche in consiglio comunale, non so che se avete seguito, che invece è tutt'altro, ma è un condono mascherato. Segnalo che i condoni non si fanno più dal 2003 e segnalo che le rottamazioni sono iniziate non con i governi di centrodestra, bensì con i governi di centrosinistra. Infatti io ho portato un piccolo schemino che magari lo volevo far vedere, che ha iniziato Renzi, ha continuato Gentiloni, cioè le rottamazioni, diciamo.
0: Vabbè, vediamo se ho capito bene, poi pensate di farne un altro, di ampliare?
1: No, la dottoressa Giorgio si sta ragionando, ecco. Un altro, questo è uno strumento,
0: sì, vabbè, insomma,
1: uno strumento che legislativo.
2: Sono due, cioè una legge prevede l'utilizzo
0: quindi
2: di due
0: di fare anche, di utilizzare anche il secondo.
1: Però stavo dicendo, è tutto chiaro. È più complicata rispetto alla prima, è vabbè. Una cosa da verificare se ci sono gli equilibri di bilancio con gli uffici, da costruire. Usavo prima, non a caso, un abito sartoriale.
0: Benissimo. Adesso noi chiediamo all'assessore Forcellese che cos'è che non è andato bene, che avete condiviso.
1: Assessore
0: Forcellese.
2: Allora,
0: architetto, che cosa avete?
2: No, architetto, no. Non Archimede, ma non architetto.
0: È professore.
2: Cambia niente.
0: Professore di università. Va bene. Qui cosa avete contestato di questo provvedimento?
2: Allora, noi nell'ultima replica intanto abbiamo ringraziato la consigliera perché ha risposto, sinceramente non eravamo più abituati, nel senso che abbiamo segnalato negli ultimi mesi diverse cose, noi cerchiamo di intervenire solo sulle cose concrete, non vogliamo fare polemiche inutili. Eravamo intervenuti sul rosso di sera, nessuna risposta, ma poi la risposta c'è stata sul campo perché si è intervenuti. C'era la questione del percorso ciclo pedonale, l'avevamo chiamata in causa perché lei si era interessata del ponte ciclo pedonale sul Salinello, c'erano diverse cose che non funzionavano, abbiamo fatto questo comunicato, il giorno dopo si è cambiato tutto senza che nessuno sentisse la necessità di aprire un dibattito pubblico. Io penso che nella politica sia giusto, doveroso discutere delle problematiche, quindi, perché sicuramente aiutano a risolvere i problemi e a far crescere il dibattito. Quindi l'abbiamo ringraziata perché ha risposto.
0: Però.
2: No, detto questo, diciamo implicitamente delle cose le ha già dette lei. Noi riteniamo, io non faccio una questione politica, quindi di un colore politico o di un altro, noi siamo un movimento civico, cerchiamo di guardare alle cose che riteniamo siano giuste, indipendentemente da chi le propone, quindi non facciamo una questione politica. So bene, lo abbiamo scritto tempo fa, che non è una misura come erroneamente a volte viene considerata, rivolta agli evasori. Gli evasori, dicevamo, lo stavamo dicendo prima fuori dalla radio, non sono noti, non si sa qual è l'importo dell'evasione. Qui invece si parla di morosi che sono noti al comune, il comune sa anche qual è il compenso dovuto, e quindi siamo favorevoli, perché ci sono due categorie di morosi, quelli involontari e quelli volontari. Involontari è una persona che di colpo si ritrova la vita stravolta per una serie di motivi, di difficoltà economiche. Conosco anche delle persone che purtroppo da una vita normale si sono ritrovati in una condizione del genere, e quindi si tratta di dare l'opportunità a queste persone di regolarizzare la propria posizione. Ci sono pure quelli volontari, purtroppo qualunque norma, no, facciamo, è come lo dicevo una volta qui in radio da te, le università fanno delle agevolazioni nel pagamento delle tasse universitarie in base all'ISEE, poi magari qualcuno all'ISEE è basso perché evade, però non per questo la misura non debba essere applicata. Quindi noi siamo favorevoli, perché ci rendiamo conto che la maggior parte delle persone che si trova in quella condizione ci si trova involontariamente. Detto questo, è ovvio però che se si fa una misura, poi lui sarà più preciso di me, se si fa una misura bisogna dare un'opportunità a tutti i cittadini, non solo a quelli che hanno le proprie cartelle, i propri debiti diciamo presso l'agenzia delle entrate. Siccome a Giulianova ci sono delle società di riscossione, avevamo detto, così come ha fatto il comune di Pescara, lo abbiamo citato solo perché spesso, no, è la città più grande d'Abruzzo, la più vicina delle città di
1: Pescara. Ma diciamo, anche là, che è stata la prima a farla,
2: certo, no, però diciamo, è recente, perché a Pescara è stata approvata poco prima della scadenza della fine di luglio, e quindi si poteva fare una cosa del genere.
0: Allora, tu
2: giustamente dice, ma è più complesso, ma proprio per questo

0: diciamo male degli assenti al capogruppo Dem alla Matone, sì. E spiegando perché insomma fu un po' attaccata perché dice condono eccetera, questa disparità, insomma le solite cose, le solite fatte dalla destra, dico, ho detto qui c'è una scadenza su due strumenti, l'altro non ha scadenza, è un po' da
1: però poi
0: mi auguro che l'assessore di riferimento, perché poi non voglio scavalcare, perché ognuno ha il suo, insieme agli uffici finanziari che giustamente devono fare il loro lavoro, ci lavorano vedendo però anche quella che è la sostenibilità.
1: Certo, era quello che nel nostro
0: noi
1: primo
0: stiamo parlando di un ente pubblico,
1: ma nel nostro primo comunicato noi avevamo proprio parlato di questa verifica di sostenibilità, lo sappiamo bene, sappiamo che molti comuni, per esempio Chieti, si è rivolto ad una società dell'ANCI, non mi ricordo adesso il nome, forse tu lo sai.
2: Legnini.
1: No. Sì, no, Legnini.
2: Io devo intervenire su due argomenti, perché c'è una precisazione dell'ex assessore, tu non c'eri, ma lui si grimi che tieni. Il sindaco Masso Mauro era ampiamente favorevole.
1: Cioè, ma lo ricordo.
2: Ma lo dice Grimi che era dentro. Cioè, così come tutta la giunta bloccarono la cosa alcuni consiglieri dell'allora PD. Questo che è quello che ha detto, lo ha confermato Grimi.
0: Gli anni cambiano.
3: Si sanno, ma
1: quindi noi non è il sindaco Masso, io non c'ero, il sindaco Masso Mauro non ha cambiato posizione.
2: E poi,
1: è chiaro,
2: e poi guardate un po' come si va tutti in quella direzione. Il dottor Pierluigi Carapucci: se il comune regolarmente vuole fare anche la definizione agevolata delle ulteriori entrate che non siano quelle affidate all'agenzia delle entrate, posto che in questa seconda fattispecie bisognerebbe garantire le stesse opportunità ai contribuenti che vi aderiranno, cioè niente sanzioni e interessi, le somme da pagare ai concessionari privati sarebbe a carico del bilancio comunale. Così la norma parla di sostenibilità del bilancio.
0: Sì. Vabbè, io ho risposto più volte.
2: Andiamo in questa direzione, tutti fare la seconda, ecco, se si può.
0: Vabbè, ma io ho risposto ampiamente.
1: Poi guarda,
0: se lui però all'inizio forse ne aveva confusi anche lui, il dottor Carapucci,
2: perché ha risposto
0: in maniera un po' diversa. Ho spiegato io.
2: Ah, avevi parlato con lui?
0: Non commento sempre, però quando vedo che ci si va fuori tema.
1: Noi avevamo detto anche
0: ho segnalato in maniera diciamo garbata, perché non mi piace rispondere a come alcuni mi rispondono, quali erano i due percorsi che vedo in questo modo ci ha invitato, però sostanzialmente vedevo che la pensiamo abbastanza uguale su questi
1: era
0: due
1: quello, era quello.
0: Ah, ma guardi, io gli ho passato diciamo la palla, si può dire questo termine,
2: sì, calcistico. Ci piace, sì.
0: Qua c'è il
2: ci piace, diciamo, ci piace
0: il gota del giornalismo calcistico.
2: No, non solo quello,
0: il gota, posso dire?
1: Sì.
0: No.
1: Certo, non solo quello.
2: Albani, tu che ci dici invece?
3: Allora, per quanto riguarda il discorso della
2: rotazione, perché il segretario dei balneari, che sono ugualmente interessati, sì, tutti come categoria,
3: va chiarito un po', perché secondo me c'è un po' di confusione, e tanta confusione. Cioè, quando si parla di 2020-2023, parliamo di quella generale proposta,
1: quindi,
3: dove
1: stanno, 2000.
3: Tra qui 2000-2023, che sì, poi riprende la prima, la seconda, la terza, la quarta,
2: vabbè,
3: perché partono tutte in realtà
2: quella attuale,
3: dal 2000 più o meno. Non si parla di tasse o imposte di competenza di quegli anni, parliamoci, stiamo parlando della TARI 2020 o la TARSU 2020 o l'ICI 2020, parliamo di quelle che sono arrivate come cartelle,
0: vero
3: che si chiama rottamazione delle cartelle.
0: Notificate.
3: Non rileva la notifica, in realtà rileva il ruolo, cioè quando il comune lo invia alla ditta di riscossione, ok? Quindi se noi parliamo di una rottamazione che parte nel 2020, potremmo star parlando di tasse del 92. Quindi a seguire, se parliamo di una tassazione che arriva a ruolo nel 2014, specificatamente a Giulianova, possiamo parlare di tasse che partono dal 2006. Ok? Ma la mia. Quindi, posto questo, parliamo di un intervallo di competenza che va dal 92 al 2006, questi anni qui. È evidente che probabilmente questo poi sarà facile, perché a tutti i contribuenti va segnalato che il 16 ottobre possono entrare nella loro cartella all'agenzia delle entrate e vedono quali carichi possono andare a rottamare.

0: probabilmente a Giulianova saranno 10 persone, ovvio, non lo so. Perché? Perché io ho 5 anni per fare l'accertamento e a Giulianova arriviamo sempre al quinto anno, salvo dopo il 2006 abbiamo. Prima era 4 anni per alcuni tempi. Quindi dopo 5 anni faccio l'accertamento, vale a dire, c'è una cosa sempre, io parto nel 2014, lo accerterò nel 2019. Nel 2019, posto che non va così, c'era già l'IVA, in realtà nel 2019 lo do all'Agenzia delle Entrate, non glielo do subito, normalmente lo do entro i 3 anni dall'accertamento. L'Agenzia delle Entrate entro i 3 anni, da quando è stato fatto l'accertamento, mi deve fare gli atti, ok? Quindi siamo arrivati al 2022, se mi ha fatto gli atti è già intervenuta una forma di attacco al patrimonio del, diciamo, contribuente in difficoltà
1: moroso.
0: Quindi magari lui viene aggredito, è incapiente, rimane lì appesa. Se è incapiente, francamente, che parliamo, ripeto, di tasse del 2006 fino al 2006, ma se è incapiente dubito che si proponga per fare una rottamazione ormai, perché sono passati 20 anni, cioè. Però detto questo, se è capiente, ha pagato una rottamazione in parte, può rientrare, ha pagato quindi una rateizzazione, quella che fa sempre l'Agenzia delle Entrate fino ai 120 mesi, quindi 10 anni, sta pagando quella e sta pagando gli interessi e le sanzioni. E in questo caso interviene una, è interessante, sarebbe interessante se fosse l'Agenzia delle Entrate, perché come, che succede con la rottamazione? Anche se a me hanno aggredito il patrimonio, quindi hanno fatto un pignoramento, e io ho proposto rateizzazione, attenzione, quando propongo rateizzazione all'Agenzia delle Entrate con il metodo quello lì, il pignoramento non scompare, rimane là fino a quando non pago l'ultima rata. Però se io aderisco alla rottamazione, che succede? Che tutto quello che ho pagato anche in passato, quindi anche le sanzioni e gli interessi che ho pagato, vanno tutte in conto capitale. Cioè se io ho una cartella di 10.000 euro, 6.000 euro di capitale, 4.000 euro di sanzioni e interessi, e io ho pagato la metà, ho pagato 5.000 euro, quelli mi vanno tutti in conto capitale, quindi mi rimarrà per chiudere soltanto 1.000 euro, le sanzioni se ne vanno, anche se io già l'ho pagato, quelle vanno in conto capitale, quindi chiudo la sanzione con 1.000 euro, chiudo la cartella con 1.000 euro, e lì è utile se c'è un pignoramento solo. No, però il problema qual è? Che stiamo parlando del 2006, tutte le rottamazioni sono finite oggi, perché sono passati 20 anni, quindi quelle realizzazioni lì sono già finite l'Agenzia delle Entrate, posto che Comune Giulianova non ne aveva. Cioè Comune Giulianova ha gestito fino dal 25 novembre del 2009, c'è cioè una delibera che dà all'Agenzia delle Entrate, in ATI con Andreani Tributi, il recupero delle somme, quindi da quella data, dal 2009 in poi, ok? Quindi ha cominciato a dare sostanzialmente i ruoli 2005, quindi un anno è rimasto, perché il 2006, un anno è rimasto. Quindi a quel punto può essere che ci sono delle cartelle che sono state emesse tra 2009 però fino al 2011, perché poi il 2011 è finita, perché provvisoria questa delibera, gliel'hanno data provvisoriamente e affidamento diretto. 2010 hanno fatto il bando, cioè il bando l'ho trovato online, è stato affidato alla Vinto l'ATI fra Andreani e Equitalia, pure come hanno fatto le cartelle, perché se le cartelle le ha fatte Andreani, un ATI, questo pure che le ha fatte solo Andreani, non rientra. Se l'ha fatte Equitalia, sì, perché Equitalia è confluita in Agenzia delle Entrate. Dal 2011 cambia, non c'è più, quindi un anno dura, un anno e 8 mesi. Dal 2011 entra quella che penso sia la Soget, perché c'è la gara ma non c'è stata l'aggiudicazione, quindi però noi sappiamo che prima di Ica c'era Soget, Giulianova, manda ancora le lettere minatorie, quindi penso che ci fosse Soget. E quindi da quel punto, dal 2011 in poi, è tutto Soget ed è tutto Ica. Ica entra come ruolo nel 2014 e gli viene affidata con gara, l'ultima gara è del 2021, ok? Quindi 2021, 5 anni prima, sarebbe il 2016, però anche dei ruoli del 2014. Tra l'altro, le cartelle che stanno arrivando adesso, come Giulianova, arrivano al massimo nel 2016, perché non c'è un ulteriore. Quindi anche la definizione agevolata che è prevista per comune, a parte che il Consiglio del Sovrano, quindi tranne atti contro legge può fare quello che vuole, sarebbe un atto contro legge andare a dissestare il bilancio, quindi ovviamente deve tener conto del bilancio, però il Consiglio del Sovrano pure decide da domani che le sanzioni e gli interessi di tutti vengono cancellati, il bilancio rimane in piedi, tanto è vero che c'è 4 milioni e mezzo d'avanzo, quindi c'è capienza, e quindi il bilancio rimane in piedi, noi le cancelliamo e vi diamo la possibilità di fare la rateizzazione. Tanto lo può fare che il regolamento dell'entrata è stato fatto 4 anni fa, il nuovo regolamento dell'entrata, approvato nell'ultimo anno, della prima legislatura Costantino. Sono previste 36 rate senza fideiussione, mensili, mentre l'ultimazione è bimestrale, quindi sono quando vediamo
1: la tua è sempre più conveniente, sì, rispetto a,
0: però no no lì ci sono sanzioni e interessi,
1: ma agire sulle sanzioni, certo, quindi certo. È importante sempre ripeterlo, il capitale c'è, per non incorrere come hanno avuto loro l'amministrazione, cioè che qualcuno i denti,
0: ma non v'è dubbio, ma non v'è dubbio, non v'è dubbio che non è un condono,
1: degli strumenti,
0: no,
1: importanti,
0: ma assolutamente, diciamo, fondamentali perché il regime delle entrate, sia comunale che nazionale, è un casino infinito. Nel 2006 hanno provato a metterci una pezza, ma in realtà poi alla fine e continua ad esserci un carico di circa 112 miliardi di euro di tasse non pagate, solo quelle a livello nazionale, perché poi a livello locale è difficile pure fare il conto. Però in realtà secondo me è stata persa un'occasione, perché voi siete arrivati in limine mortis al 30 luglio.
2: Però c'è da dire che se non ci fosse stata la proroga, voi non avreste approvato neppure la prima.
1: Era già stato, insomma, diciamo, no, però, concordato.
2: Però lo potevate fare
1: allora,
2: prima.
1: Io le polemiche, però, per
2: no,
1: pure
2: no,
1: quando.
2: Non è la polemica,
1: ah, no, perché no, dice, cioè, sembra sempre che non è mai abbastanza. Cioè, quando non si fanno le cose, si viene contestato. Si fanno le cose, si poteva far prima. Si può fare meglio.
2: Io allora, dico solo che c'era una scadenza, poi l'avete mancata.
1: Torno a quelle che sono le competenze. Cioè, ci siamo confrontati, mi sono confrontato pure con il mio gruppo, con voi, cioè la precedente, cioè quando, nel 2017, quando appunto il suo collega di Evoluzione Sostenibile, l'ex sindaco Mastro Mauro, me gliel'hanno fatto fare. Quindi io rivendico questa amministrazione.
2: Non è che lo stiamo dicendo alla consigliera Orfanelli, noi diciamo in generale.
1: Però passa. La proroga era stata contemplata, anche perché altrimenti avrei chiesto prima, insomma, come mai non ci vogliamo, quando a inizio giugno c'è stata la proroga, insomma, anche perché ripeto, la rottamazione agevolata che non ha una scadenza, io mi auguro, e gli uffici, rimetto tutti agli uffici perché è un lavoro complesso, lo abbiamo detto, facciamolo capire pure a chi ci ascolta da casa. Io penso che, come fino adesso, pure in altri interventi in consiglio comunale per quanto riguarda l'urbanistica ed altre cose, ho sempre riconosciuto agli uffici che loro fanno il loro compito, fiducia. Quindi anche su questo mi aspetto che poi sia l'ufficio finanziario a dirci se si può fare o meno, non alla politica. La politica ha dato l'indirizzo, poi la sostenibilità finanziaria, però rivendichiamo che invece in passato non è stato fatto per la politica. Qui oggi è stato fatto per la politica una parte, quello più semplice, cioè l'altro ci si affida a quelli che sono agli uffici per vedere se è sostenibile la spesa. Evoluzione sostenibile, chi più di loro
3: ha giocato sulle parole.
1: Chi ci può dire?
3: Voi la volete? Si può fare secondo voi questa
2: Noi avevamo già detto a giugno che chiaramente queste misure devono tenere conto della sostenibilità del bilancio. Quello è un dato di fatto, non è che lo diciamo noi. È così, tutti i comuni che hanno aderito hanno fatto questa verifica.
1: Lì bisogna vedere la ricognizione, se ci sono i contenziosi, se ci
2: la
1: sono
2: cosa fondamentale.
0: Però queste sono cose che un comune dovrebbe sapere. Scusa, quanto è il contenzioso? 100. Non è. Io questo caso.
1: Per questa cosa, non per un motivo, perché non voglio rispondere. Ci sono gli uffici, poi c'è anche l'assessore competente.
0: Infatti, guarda, abbiamo già fatto questo discorso pure con l'assessore,
1: lui,
0: io personalmente, però il concetto
3: noi domani abbiamo l'assessore ospite in un'altra trasmissione, glielo chiederemo appena
0: dire,
3: si siede.
0: Cioè, se io so, non il consigliere viene, o meglio, magari una seconda parte, non il consigliere, cioè io vado dall'ufficio tributario, dovrebbe sapere quanto è il contenzioso che è andata la sentenza passata in giudicato, quanto è il contenzioso che è stato ricorso, e soprattutto se qualcuno, questo è il problema del consigliere, secondo me nessuno ha alzato la mano, scusate, ma quanto è in effetti la somma che può essere rottamata, cioè quanto abbiamo in bilancio, perché se lei mi dice giustamente che non possiamo rompere l'equilibrio di bilancio, tu li puoi rompere pure solo con la rottamazione nazionale dell'agenzia delle entrate, volendo, se fosse tutto lì. Quindi alzare la mano e dire: scusate, ma quant'è della dal 2000, quant'è l'agenzia delle entrate in porto?
1: Guardi, io lascio a Cesare quel che dice. Nel momento in cui, nel confronto con gli uffici, ci ha detto il dirigente che la rottamazione quinquesse che scadeva era sostenibile, ritorniamo al solito aggettivo, io mi fido dell'ufficio.
0: Sì,
1: quindi
0: ma l'importo non lo chiedete, non lei, in generale, qualcuno anche un'opposizione, se io fossi stata all'opposizione, scusi, ma a chi stiamo a fare?
1: Sì, ma, scusi, ma no, questa è una trasmissione, sono importi e cose, cioè,
0: importo totale. L'importo totale?
1: Totale sono iscritto. Allora, c'è un problema.
4: Diciamo.
1: C'è un problema. Non è
0: il bilancio gestito.
1: Io più di una volta sono intervenuta sul fondo credito di esigibilità, perché c'era l'opposizione che diceva il fondo credito è elevato, cioè non è che è nascosto, è un bilancio pubblico, è visibile, l'hanno visto loro, l'abbiamo visto anche noi, perché noi non è che non li vediamo i documenti, almeno la sottoscritta li vede, c'è stato, ed è parte, non è che parte da questa amministrazione, è un po' in crescendo, ma questo fondo, anche per credito dubbi esigibilità, da anni c'è un problema di riscossione. E non è solo per il comune di Giulianova, perché vedo che ci sono altri, se altri hanno deciso di intraprendere queste strade, queste due strade, e ripetiamolo anche al dottor Caracucci, che magari l'altra volta non l'aveva, che adesso commenta, se il comune è perché giustamente ci sono questi problemi, non vengono celati, è un bilancio pubblico, fondo credito dubbi esigibilità è lì. Quindi voglio dire, c'è un problema di riscossione che non è solo di questo comune, ci sono altri problemi, ci sono gli strumenti, si è chiesto, utilizziamo questi strumenti, è una cosa legittima.
3: Ma quello che dice Albani, ma a parte voi, ma gli uffici lo sanno questo ammontare del debito?
1: Ma
3: qualcuno lo sa?
1: Ma io credo che
0: secondo me sì.
1: Assolutamente sì.
0: Però per quel motivo, cioè, ma per far decidere meglio il consiglio, cioè
3: no, voglio sapere.
0: Poi, voi immaginate una cosa,
1: io ho fiducia
0: cosa,
1: negli uffici,
0: ma lascia perdere la fiducia, che
1: no,
0: c'è
1: la fiducia negli uffici,
0: cioè lei vota, no?
1: Sì, quindi assolutamente, ma dove ci sono i dati, arrivano i dati quando si vota, arrivano, come le ho detto, vice il fondo credito dubbi esigibilità, ci sono altre cose,
0: e quello è un aggregato. Però il problema qual è? Se io non so, per esempio, se io devo decidere, magari uno poteva dire: guarda, faccio rientrare tutta l'agenzia di entrate come mi dice la legge nazionale, posso integrarla adesso, perché potevate integrarla in quel momento, anche arrivare al 2021, che è quello di un certo anno, se hanno fatto, però non hanno fatto le cose, dovevate arrivare al 2017 più o meno. Dice: io voglio arrivare al 2017, quindi magari ci facevate rientrare la Soget. Se io non so qual è l'importo per ogni anno, come faccio a dire mi fermo qui? E non, perché se io devo preservare gli indici di bilancio, devo avere dall'altra parte le uscite, no? Se io mi fermo all'uscita teorica, perché teorica, qua oggi non lo sappiamo quanta gente può aderire alla rottamazione e quali sono gli importi, giusto? Quindi è teorica, sta là. Però io c'ho un dato certo, che è il mio bilancio, perché è certo, nessuno può dire che quello è fatto o è sbagliato, e c'è un dato aleatorio che è la rottamazione a questo punto, perché se io non so, prima di votare o comunque prima di presentarlo, non so quant'è l'importo che effettivamente posso rottamare, come sto a controllare l'equilibrio di bilancio?
1: Comunque la rottamazione, sia la quinque sia quella agevolata, i cittadini in più l'hanno richiesto, perché anche quando uscì la prima volta con l'articolo, quindi l'assessore, che subito dopo che ne discutemmo l'assessore uscì con l'articolo, cioè, ho visto che insomma tanti,
0: certo,
1: cittadini,
0: ti sarei arrivato fino al 2017, cioè io avrei sfruttato tutto,
1: e stiamo parlando non di
0: io avrei che sfruttato tutto, cioè avrei detto, cioè,
1: allora ripeto, perché stiamo, cioè, a me non piace, però non c'è una scadenza, non stiamo dicendo che uno per quanto mi riguarda è avendo avuto appunto il confronto con l'assessore rientrante agli uffici, anche in consiglio comunale registrato, cioè il consiglio comunale Spagliatti, ho detto mi auguro, verificato tutto, che si possa aderire, però stiamo a ripetere le stesse cose, perché poi io assolutamente mi auguro, se è sostenibile, che si possa fare, perché secondo me sono strumenti importanti. Poi saranno gli uffici, che ripeto, io ho fiducia negli uffici, fino adesso ci sono da 2 anni. Ci sono da 2 anni, no, no. Voglio dire, quelle cose che mi sento di, poi voglio dire, è una cosa che ho raccolto dal basso. A me piace ascoltare la gente, sia professionisti e no, cioè spingevano perché rottamazione quinquies, rottamazione agevolata, assolutamente sì, ci siamo confrontati. Ripeto, vediamo quello che vuole. Da un confronto politico e amministrativo una prima parte è stata fatta, l'altra parte non è preclusa, non stiamo dicendo non si fa,
2: però perfetto, è tutto giusto quello che sta dicendo, anche se forse i numeri si sarebbero,
1: allora, ognuno di voi vuole sostenere le sue
2: io dico le solo una cosa, che quando si mette in atto un'azione, quell'azione deve essere efficace, se no non serve a niente.
1: Ma lei lo sta dicendo adesso, a parte che sarà, ma dobbiamo aspettare a fine anno anche la prima, poi avrà dice, un marzo,
2: io mi auguro,
1: pagamento,
2: io mi auguro, io sto dicendo
1: anche il dirigente.
2: Però
1: in
2: deve essere
0: entro dicembre bisogna fare la richiesta,
1: la richiesta
0: totale,
1: il pagamento, pagamento,
0: la prima rata sarà
1: a marzo. Però in unica rata oppure in
0: rateizzata, però il concetto è che già 54 rate dimestrate, quindi 9 anni, il concetto, il concetto però è sì è tanto, no, anzi agevolissimo, per carità, ottimo. No, il concetto è che comunque già dal 15 di ottobre chiunque giugliese, cioè dobbiamo avere tutti, ha l'accesso all'agenzia delle entrate, apre e vede effettivamente quali carichi può rottamare. Quindi se c'è un euro da rottamare là si vede, che sia quello comunale o che sia quello nazionale, l'avrete divisi per cartelle e per categorie. Quindi questo già, cioè, chiedendo, è un sondaggio, già lo possiamo sapere a fine ottobre quanti potranno. Che quanti, non importa tanto che chiunque, però quante persone in campione diranno sì, io lo posso fare. Al di là di questo, il concetto qual è? Che bisogna avere una situazione chiara. Ah, poi scusate, mi parlo in tasca, il signore che ha fatto la domanda prima non c'è.
3: Ce l'abbiamo ancora
0: alle spese.
3: C'è una replica.
0: Che dice, ma se il comune poi la fa successivamente, le spese, chi le paga? Le spese le paga il contribuente sempre, perché la rottamazione riguarda esclusivamente gli interessi e le sanzioni, l'aggio e le spese di un'eventuale azione già avviata, esecutiva, di pignoramento o di fermo amministrativo, quella che viene in mente, comunque quelle spese vengono pagate nella rottamazione dal contribuente, soltanto le sanzioni e gli interessi vanno cancellati.
1: Sembra il resto?
0: No, tanto, ma io sono a favore,
1: Infatti,
0: ma siccome chiedeva, ma a costo
1: mi sarebbe piaciuto che magari ci fosse stato qualcun altro che magari
3: posso dare la parola a Carapucci che replica?
1: Diamo la parola a Carapucci, io non lo conosco, lo leggo,
3: non so, lui dice non è vero che sono andato sì. Non è vero che lo conosco personalmente, non è vero che sono andato fuori tema, dice, avevo detto ironicamente di sopprimere l'ufficio recupero crediti perché detta funzione sarebbe stata assicurata dalla rottamazione, però non è stata accolta, peccato, è questo detto.
0: Vabbè, noi esternalizziamo il recupero, quindi abbiamo sempre esternalizzato da almeno dal 2009, da quello che si vede, quindi...
1: Vabbè, comunque, direttore,
3: che cosa esce fuori da questo dibattito finora?
1: Tutti,
3: che si può fare qualcosa di nuovo?
1: Siamo tutti e tre favorevoli.
2: Però ecco,
3: oh, favorevole, all'unanimità.
2: Dico, fammi finire un concetto.
3: Cioè, come no?
2: Una misura deve essere efficace, efficace vuol dire che deve raggiungere risultato che si prefigge. E l'altra cosa che chiediamo, per questo ci vanno entrambe le misure, che tutti i cittadini devono essere messi nelle stesse condizioni. Non è che perché io i miei debiti stanno in mano all'Agenzia delle Entrate ho l'opportunità di aderire, mentre se stanno in mano ad una società di riscossione
0: qualche multa,
2: non posso.
0: Qualche multa dei vigili urbani notificata in ritardo per la dura verifica secondo l'Agenzia delle Entrate.
2: Quindi per questo,
0: gli anni che sono
2: quindi così sarebbe ancora inefficace.
1: Vabbè, ma voi, scusate. Siccome sono anni, cioè, è giusta la puntualizzazione che ha fatto Gabriele, ci abbiamo posso dare.
0: Come ci manca?
1: Questi dati voi li sapete meglio di me, che ci sono da 2 anni. Lei che è stato
2: io sono stato assessore nel 2004.
0: Ma l'assurdo che io per esempio sono 10 anni con i bazzi con l'ufficio di pubblico, io non li so. Io alzo le mani, sono stato pure 2 anni di fila dentro la commissione bilancio.
1: Io so, c'è la possibilità di fare il recupero. È importante, ci sono, viene sempre evidenziato questo fatto che ci stanno dei problemi di riscossione, ci sta sempre questo fondo che dubbi si esibita, ridiciamolo, non celato, eccetera. Facciamo, abbiamo fatto una parte, adesso vediamo l'altra.
2: L'auspicio, però no, nel rispetto del bilancio
1: parlando, però sembra che voi non avete fatto, voi non volete
2: qui noi diciamo è stato fatto un primo passo, questo primo passo certo l'abbiamo detto
0: questo passo per
2: varie ragioni rischia di ancora di non essere efficace. Facciamo nel rispetto degli equilibri, però rischia che non sia efficace, comunque se si applicasse la cosa di cui parlate adesso
3: interesserebbe molti più cittadini,
0: interesserebbe tutti i cittadini che hanno ricevuto una cartella fino al, relativa al 2017
1: fino al 2017
0: come anno di tributo, l'accertamento è arrivato l'altro ieri.
3: C'è qualcuno che frena, perché l'orfanello era febbraio che si dà da fare, perché siete arrivati in effetti così tardi.
0: Noi sappiamo che c'è qualcuno che frena, insomma, che in comune c'è qualcuno che frena. Non lo diciamo pubblicamente, ma io lo so, altrimenti penso lo sappia, io lo so che c'è qualcuno che frena. Non devo dichiarare, non c'è voglia, però lo so. Posso dire
1: anche se arrivati in ritardo siamo arrivati.
3: Ecco, vedi, c'è cambiato un po'
1: altri, e qui lo dimentichiamo. Che scusi, perché non dimenticare le cose fatte contro chi non le ha voluto fare?
3: Ma perché torni sempre là? Hanno sbagliato.
1: Sappiamo
0: perfettamente pure il nome di chi ha detto che non era di sinistra, e sono stati attaccati quando nel 2000 che era?
2: 2017
0: non hanno fatto la quarter, siete perché non volete chiudere una situazione, delle situazioni incancrenite che non incasserete mai.
1: Nel 2017 non c'era né questa amministrazione né la Costantini.
3: C'era Mastro Mauro.
0: Sappiamo anche chi ha detto la frase, non è come ha ricordato Giuseppe Grimi. Lo sappiamo.
3: Sappiamo il nome,
2: Francesco Mastro Mauro ha una posizione oggi che era quella che aveva prima. Poi non ci sono.
0: Evidentemente non fa più politica quella persona.
3: Evidentemente
1: sanno tutti, avete invitato me, umile consigliere.
3: No, umile.
0: Io non lo dico.
1: Se sapete tutto, sapete,
0: non si può pensare che io lo dica per pagare.
1: Io so di non sapere.
3: Ma tu sei arrivata da due anni, è chiaro che non vuoi sapere.
1: No.
3: Scusa Maria Luigia, con me sono passati sette sindaci, pure quante cose mi ricordo.
0: Però il concetto
1: è come Bruno Vespa con il suo salotto. Adesso faremo.
0: Non è una questione, io non sono contro quello che avete fatto, ci mancherebbe. A me, e non sono un partigiano, ma.
3: Per partigiano? A proposito di partigiano, Maria Luigia Orfanelli la prima in consiglio comunale a dire noi siamo antifascisti, diciamolo. Poi la Rossi glielo ho chiesto, l'ha detto pure, la Meloni non lo dice.
0: Non so, perché destra liberale o
1: cioè la Meloni non dice noi siamo antifascisti.
3: Non riesce,
1: non riesce.
0: Quella a cui non riesce sicuro è la Russa. La Meloni forse qualche volta la detto, ma la Russa proprio.
3: Tu hai il merito per non essere problemi.
0: Allora,
1: sì, però che ancora ogni volta si
3: vabbè, una parentesi, era una parentesi.
0: Adesso a lei non lo chiederanno più. Allora dicevo, il concetto non è che qualcuno è contro quello che avete fatto, bravi, l'avete fatto, dovevamo farlo.
3: Si può fare di più?
0: Non abbiamo colto l'occasione per farlo tutto, quello dicevo io. Che poi ci sia la possibilità di farlo, però mi permetta di dire che secondo me si farà quando arriverà la Sexies, non si farà nel frattempo, perché per fare una cosa del genere senza una norma nazionale, in un comune normale come il nostro ci si mette un paio d'anni e non ci riusciremo. Dico io, poi magari sbaglio, però si dovrà aspettare, aspettando la faranno la Sexies, figurati, la faranno sicuramente, quando arriverà la Sexies fra un paio d'anni si potrà rientrare, ma speriamo che in quel caso non ci sarà qualcuno che ci
3: prenda. Vabbè, insomma, siamo però arrivati alla stessa conclusione.
0: Lei non può già fare quello che ha fatto, io lo so.
3: Castigliera?
0: Me lo dici.
3: Siamo arrivati
0: per fare anche quello che ha fatto,
1: mi sembra,
0: secondo me sì.
3: Dipende da te, perché se tu insisti come hai fatto per la prima, può darsi che riesci a ottenere anche la seconda.
1: Ma io l'ho detto, lo sto dicendo anche pubblicamente, l'ho detto in assise, cioè quante volte lo devo dire, però è giusto che ci sono, ripeto, gli uffici ce lo devono dire loro, perché io
3: ufficio, ma te dici ufficio,
1: vabbè, ma è giusto, cioè, voglio dire, però, ma io non posso,
0: dato che ci siamo detto, sei d'accordo,
1: voglio comprare,
0: no, ma cioè, tu sei d'accordo che per i consiglieri riservata, macro importino poi nomi, però per i consiglieri riservata una tabella per sapere le annualità e i riferimenti di quello che non è quel famoso fondo di credito dubbio per annualità di competenza, cioè nel 2014 dovevano pagare 70 milioni di tasse, hanno pagato 35 milioni, mancano 35 milioni da recuperare. Questa cartella, l'uso interno, voglio dire, la strappa, ve la fa vedere la strappa, ve la dovreste vedere per avere anche per fare una.
1: Un suggerimento che.
0: No, secondo me per fare la proposta che sta facendo, dicevo portando, ma se non sappiamo
1: adesso,
0: quando
1: cioè, le proposte. Io mi affido, questa cosa però è giusta. Chiedetela anche all'assessore, che forse
0: adesso
1: perché io non voglio
3: domani, però, domani ce lo chiede l'assessore, c'è la trasmissione con lui,
1: ecco, allora perché
3: appena cioè, si siede la Orfanelli è d'accordo per fare anche la seconda parte del tipo
2: noi per quello che può valere il nostro contributo, che noi continueremo a sollecitare,
1: adesso mi voteranno
2: noi la sollecitiamo
1: sostenibile, secondo me mi sosterrà sostenibile.
3: È una cosa che fa prendere voti se va in bocca, secondo me.
0: Certo,
1: sostenibile.
0: Dobbiamo andare in testa come battaglia.
1: Mi sosterrà. È una richiesta venuta dal basso,
3: legittima,
1: legittima, che ha bisogno, cioè la prima era stata più facile, questa è un po' più complicata, me la sono vista io.
2: Però questa, però qui da quello che comprendo e da quello che conferma, che conferma lui, la ciccia sta soprattutto
3: 14-21
0: 14-21 e si potrebbe
2: per cui sai il passo non biblico, vorrei sai, che, sai si, passo che sia simbolico.
1: Aspetta, sai il passo biblico, lui lo dice, lui afferma una cosa e quindi lui lo dice,
0: la ciccia sta dal 2014 al 2021
3: 14-21
1: al 2014 potrebbe saperlo pure lui perché sì, ci sta un
0: però anche, parliamo sempre di
1: anche
0: cartella.
1: L'ingegnere
3: quindi, ma che ingegnere? Docente universitario, professore universitario.
2: Ma non so, qui sono Archimede.
3: Certo, non sei architetto.
0: I titoli servono a nascondere le proprie debolezze.
2: Devo essere sincero, non sono abituato ad essere chiamato ingegnere perché nel lavoro che faccio sono professore. O Archimede o Dino. Quindi quando chiamano ingegnere, se mi chiamano ingegnere non mi giro perché non.
3: È architetto ancora peggio.
2: Architetto? No, beh, proprio non. Però succede che a volte archi viene confuso con.
0: Comunque oggi la rotazione poteva arrivare al 2017, non c'è arrivata, speriamo che con le buoni uffici della consigliera Fanelli, noi parlo di noi attività produttive, che continueremo a pressare per avere, perché questo è il basso che spinge ovviamente, come ha rilevato lei, perché noi certe situazioni oggi sono questo macchina, e chiudiamo le riesce, grazie. Perché poi l'alternativa per il comune è non prendere niente veramente. Comunque si tratta di 4-5 casi residuali, uno li vuole strappare, uno vuole chiudere.
3: Esatto, poi sono 4 milioni di avanzo.
0: Appunto, voglio dire, è difficile sostenere poi che no, ma il bilancio. Aspetta, 4 milioni di avanzo ci stanno, sono certificati, l'anno prossimo ci stanno 3 milioni, l'anno prima ce ne stavano quasi 5, quelli l'altra legislatura ogni anno ci stavano avanzo, sono partiti 1,2 milioni il primo anno, 600 di primo anno Costantini, 600 di avanzo bloccato e gli altri. Che si dice erano
3: va bene.
0: Mauro ci si dice piazza Dalmazia.
3: Mauro Dalmazia.
0: Quindi
3: noi ti ringraziamo. Deve essere stato grazie alla Francia, se ti fai bene. Gli albani sono ficciosi, senti, pure
0: sono ficciosi.
3: Come la sorella. Vero?
1: È stato.
0: La sorella è più delicata.
1: Lui è stato più.
3: Fratello. Più virile.
1: No, animoso.
3: Grazie Gabriele Albani, segretario del Coop, infatti i balneari lo vogliono, sì, hanno ricevuto le cartelle.
0: Ho detto, sono 4-5 situazioni, l'altra abbiamo definito un centinaio, ne sono rimaste 4-5 fuori perché non hanno voluto fare i corsi. No, ma io mica vengo in politica qua, io vengo come.
3: Grazie, grazie l'architetto Porcellese, grazie di essere intervenuti.
2: Grazie.
3: Siamo andati in diretta, la potete poi riascoltare sempre quando volete sulla pagina Facebook di Radio G. Grazie e buona serata a tutti.
0: Buona
3: arrivederci.
0: Serata.
3: Grazie.
0: Aspettate.
3: Sì. No.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: essere brutti.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: rap futuristico.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: diddly dum, boop boop be doop.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Don't you hear this old school joint?
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.